I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: piccolo.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
3: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nest.
6: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
5: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
6: Su, uno alla volta.
5: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
6: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
15: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
19: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
19: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
19: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
21: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti.
9: Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
21: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
22: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
2: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore musica italiana.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
2: Buongiorno da Alberto Alfano. Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centrali tirreniche con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
5: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
6: Da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Old Wild West, stile western, gusto unico.
11: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
12: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
13: Siete veramente perfetti.
14: Grazie Octopus di esistere.
11: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Aldo Moro è stato ritrovato morto
20: in pieno giorno, dichiarato.
21: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
22: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. casa. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
23: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
20: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
24: Questa sfida la vince Gianluca.
25: Sono proprio curiosa.
20: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
26: Un posto così non si trova da nessuna parte.
20: Per vivere esperienze uniche.
27: Ti senti di darmi subito un top?
26: No.
20: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: In periferia fa molto caldo.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 6 maggio 2026. Per Yoko la birra non è un gioco, in Francia va a ruba la birra John Lemon, ma Yoko Ono lo fa vietare, il birraio bretone nel mirino del trust della vedova del celebre Beatle. Secondo lei è un chiaro utilizzo per assonanza del nome famoso. Scorrerà dunque solo fino al 30 giugno la John Lemon, una birra prodotta in Francia e consumata in pochi giorni a migliaia di boccali. La Yoko Ono, la vedova di lei, non ha fatto ricorso alla giustizia per bloccare la commercializzazione di questo prodotto. In primo piano le vicende personali di Nicole Minetti, nessun dettaglio in Radio Italia Notizie, lei precisa su notizie false e lesive, io procederò con opportune azioni legali. To, hanno arrestato il nipote di Totò, vive ancora la mafia di Corleone con l'impronta di Totò Riina, 3 ordinanze di custodia cautelare, spicca il nome di Mario Grizzaffi, 60 anni, nipote del boss Totò Riina, figlio di una sorella, è diventato capo del mandamento di Corleone dopo la morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Allarme e paura per le famiglie italiane, il Fondo Monetario Internazionale rivela che a causa della guerra ci sarà un aggravio familiare da 450 a 2.270 euro. Vaglielo dire al tycoon, il quale attacca nuovamente il Papa. Secondo lui mette in pericolo i cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia il nucleare. Il presidente americano attacca ancora Leone, risponde il cardinale Parolin, il Papa va avanti per la sua strada. E c'è l'intervento anche del Santo Padre, molto duro nei confronti del tycoon. La morte si è presa il corpo, non l'anima. Queste le parole per ricordare nell'ultimo saluto Alex Zanardi. La chiesa era gremita, oltre 2.000 persone ai funerali del campione, sotto l'altare la sua handbike. Il summit Unione Europea-Armenia, partnership più forte, c'era anche la Meloni. La von der Leyen dice uno snodo per le nuove rotte. Il ministro Giorgetti, quello dell'economia, dice che siamo pronti a proteggere i redditi. L'Italia appetibile per gli investitori. E, da vedere le prossime mosse del governo per evitare questi prelievi nei soldi degli italiani. La morte di Chiara Poggi, il giallo di Garlasco, una cugina 2 ore strizzata dai carabinieri, il caso Garlasco, poi interrogata l'altra sorella. Sempio non risponderà ai magistrati, oggi verrà sentito anche il fratello di Chiara, a meno che ci sia novità degli ultimi minuti. A Bari una 15 di arresti e fermi in 2 clan, svolta sugli omicidi Capriati e Scevo. E le indagini comunque proseguono, dice il bravissimo attore Lino Guanciale. Da bambino volevo fare il benzinaio. Fare l'attore non è stato un colpo di fulmine, ma un percorso che ha preso forma con il tempo. E niente pompa dunque. Bravo Guanciale comunque. Lo sport, la Champions League, non ci sono squadre italiane. L'Arsenal dell'italiano Calafiori ha eliminato l'Atletico Madrid e se la vedrà in finale il 30 maggio a Budapest contro Bayern Monaco, Paris Saint-Germain di fronte quest'oggi. 5-4 per i francesi all'andata. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno in Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato causa allagamento prima dell'incrocio San Gaudenzio e dopo l'incrocio di Comano, statale 551 traversa del Mugello, direzione incrocio Pisa, statale 1 Aurelia e strada

0: da grande comunicazione Firenze, Pisa, Livorno. Sempre sulla statale 67 il traffico è rallentato per presenza alberi sulla carreggiata sull'incrocio San Gaudenzio, direzione Pisa, appunto. Cambiamo, siamo in Emilia Romagna, sulla statale 357 di Fornovo, corsia chiusa, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Recchio, statale 9 Emilia, prima dell'incrocio di Medesano. In Sardegna, sulla statale 387 del Gerrei, corsia chiusa, lavori di manutenzione dopo Armungia e prima dell'incrocio di San Vito. Toscana, statale 2 via Cassia, corsia chiusa dopo Abbadia San Salvatore, prima dell'incrocio La Bisarca, strada statale 478 di Sarteano. In Calabria ci sono dei lavori sulla statale 106 Ionica dopo l'incrocio Copanello e prima dell'incrocio di Sellia Marina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: piango a 90.
1: No, si tiri su. No, piangere a 90.
0: Blanco. Che
1: buongiorno,
0: si
1: buongiorno.
0: Piangere a 90.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno,
1: piccolini.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buon
2: buongiorno.
1: Mercoledì 6 maggio, siamo già in mezzo alla settimana.
2: Siamo già in mezzo alla settimana. Sì, mercoledì.
1: Vigilia del compleanno di Savi. Oggi quindi.
2: Ah, è vero.
1: Come se fosse Natale.
2: È vero, domani. Domani diventeremo ancora più
1: grandi.
2: Più grandi, ecco. Usiamo la parola.
1: Più maturi, difficile.
2: Migliore. Beh, più maturi non lo so, infatti.
1: Salutiamo gli amici che ci stanno già scrivendo al 331-995-0095. C'era già un compleanno, vero Cici? Buongiorno.
0: Sì, c'era già un compleanno.
1: Anna da Roma. Che oggi compie 63 anni. Tanti auguri, Anna.
0: 63 primavere.
1: Un abbraccio.
0: Tanti auguri, Anna. Ti abbracciamo forte.
1: Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri regia.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Oggi che santo è?
0: Oggi è Santa Giuditta, vero Roberto?
3: Modello numero 5, Giuditta. Mi ricorda il piccolo diavolo.
2: Ce lo ricordiamo anche noi, che sì. Bello quel film, ma non solo quello.
3: Dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico a Giuditta.
2: A Giuditta, giusto. La nostra Giuditta, auguri.
3: Ma oggi si celebra la giornata mondiale del colore.
2: Come?
3: Questa ricorrenza nasce nel 2008 con l'intento di sensibilizzare i bambini verso i loro coetanei meno fortunati che non hanno la possibilità di vedere il mondo sempre a colori. Il tema di quest'anno è calcio, amici e colori divertenti. È stato scelto perché il calcio è uno sport amato e praticato in tutto il mondo che promuove spirito di gruppo e amicizia. I bambini e gli adolescenti di tutto il mondo sono chiamati a disegnare e colorare da soli e in compagnia soggetti come tifosi, momenti divertenti sul campo o la loro visione del mondo del calcio. Per dare sfogo alla loro fantasia possono usare matite, pennarelli, tempere e pastelli.
2: Bene.
3: E a proposito
2: solo
3: di colori,
2: solo calcio.
3: Questo è il tema, però
2: questo è
3: oggi
2: tema.
3: Giornata mondiale del colore,
2: quindi si può colorare tutto quello che si vuole.
3: A proposito di colori, ho per voi una frase di Omar Falworth.
2: Come?
3: Omar Falworth. Che dice: ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita, eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vestiti di allegria.
2: Fantastica, quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7:02.
4: Ciao piccolini.

tutto l'amore che ho, Jovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. E nell'ambito del Trento Film Festival, una delle serate ha visto ospite Mauro Corona, che nell'occasione ha parlato molto di sé e non sono mancate le curiosità. Ad esempio, ha detto che un giorno, quando non ci sarà più, regalerà le sue ceneri al suo storico amico, il Poiana, che era presente anche lui sul palco e che pare si sia pure esibito nel limitare.

0: il verso dei vari volatili. Max, proviamo a sentire se risponde Corona.
1: Aspetta, aspetta un secondo che provo a fare il numero del bar.
0: Il bar. Sentiamo se c'è.
2: Eccomi qui, Bianchina.
0: Buongiorno, Corona.
2: E infatti sono proprio qui al bar, come dicevate voi, dove non riusciamo a far smettere il Poiana di imitare gli uccelli del bosco.
0: Ah, sentiamo, infatti.
2: Sentite?
0: Sì, sì.
2: Ho fatto la cavolata di farlo esibire sul palco e adesso non vuole più scendere. È ubriaco, in piedi sul bancone, che sta imitando il merlo.
0: Scusi, ma il Poiana è già ubriaco a quest'ora?
2: Non è già ubriaco, è ancora ubriaco.
0: No.
2: Il Poiana non ha mai conosciuto la sobrietà. Una volta ha smesso di bere per 3 ore e non riusciva più a camminare dritto, sbatteva dappertutto. Ho dovuto accompagnarlo a casa, che non riusciva a guidare. Meno male che io invece avevo bevuto.
1: Vabbè, mi sembra ovvio.
0: Però Corona, scusi,
2: sì?
0: Ci racconti piuttosto del suo intervento al Trento Film Festival. Abbiamo saputo che si è raccontato molto andando sul personale, la famiglia, la moglie, addirittura ha parlato di quel che farà delle sue ceneri.
2: Ma sì, Bianchina, ho raccontato le solite cose. Ad esempio ho detto che quando arriverà quel giorno mi farò cremare. Ma prima di farmi cremare mi faccio imbottire di mais per i popcorn.
0: Ma no!
2: Pensa che divertimento quando iniziano a scoppiare.
1: Ma no, ma cosa sta dicendo? No,
0: non è tanto divertente, anzi è anche macabro.
2: Ma sì, Bianchina, si fa per ridere, dai. Adesso però devo andare a recuperare il Poiana, che sento che ha quasi finito.
0: Ah, e da che cosa lo si capisce?
2: Sta iniziando ad imitare il picchio, e per il picchio non fa solo il verso, alla fine inizia a picchiare ripetutamente la testa contro un tronco fino a che non sviene.
0: No!
2: Ciao, Bianchina.
3: Disco Italia. Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: abbiamo preso la mira con Ross Villain, Click Boom Boom, sì. A Radio Italia, sulla musica italiana. E andiamo a leggere un po' di messaggi, i vostri messaggi che ci state inviando come sempre al 331 995 0095, sulla faccia destra. Vai,
1: buongiorno piccolini, auguro a tutti voi e a tutti gli amici di Radio Italia una giornata a colori, in particolare a Cristian e al suo collega Giuseppe che si recano in ufficio lì nella Torre del Greco.
0: Bene, hai finito? Sì. Sì. Buongiorno ragazzi, un saluto a quei mattacchioni di Andre, Giovanni, Marco e i due Alessandro. Vi ascoltiamo sempre dalla bellissima Sicilia e da Vittoria.
1: Nello specifico.
0: Ciao anche a voi e buona giornata, ragazzi.
1: Buongiorno, tra i vari anniversari, oggi ricorrono i 50 anni del terremoto in Friuli. Vorrei gentilmente tramite voi fare un grande abbraccio alla gente del vicino Friuli. Grazie Antonio, un grande abbraccio agli amici del Friuli.
0: Certo, un grandissimo abbraccio. E poi abbiamo un altro messaggio che ho perso.
1: Qui a Lugo piove, a Lugo, abbiamo la piccola, ecco. Marta in ansia per le prove in Valsi. Le facciamo un grande in bocca al lupo, un bacione da papà Alfonso, mamma Rosanna e sorellina Francesca. Un grande in bocca al lupo Marta.
0: Ciao Marta.
1: E oggi si canta perché Radio Italia
0: è la radio che ci fa ballare, è la radio che ci fa anche ballare, ma è la radio che ci fa cantare.
1: Ci fa cantare, dovete scegliere quale canzone cantare. Attenzione, abbiamo due canzoni veramente incredibili. La prima è Vasco Rossi con Alba Chiara
0: e poi,
1: oppure,
0: e poi Olly con Balorda Nostalgia.
1: Scegliete una delle due canzoni con un SMS WhatsApp al 331 995 0095. Sono arrivato.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: quest'estate. Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia. Solo musica italiana.

0: un peccato morir, Zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. Un aggiornamento sul ballottaggio della canzone da cantare, perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Tra Vasco Rossi, Alba Chiara e Olli Balorda Nostalgia è in vantaggio Vasco con Alba Chiara. Continuate a votare per confermare o ribaltare il risultato al 331-995-0095.
1: Usami e Mondieri, oh. Mamma mia, che meraviglia, adoro!
0: Cristiano Malgioglio!
1: Oh, Antonio, anche stamattina, guarda, mi avete svegliato con le vostre voci persuasive, accattivanti, seducenti. In poche parole, attenti.
0: Senti, ma adesso sei single?
1: Ma cos'è? Volete farvi avanti voi?
0: No, non era questo l'intento della domanda.
1: Allora, prima avevo una storia di stanza,
0: sì.
1: Ma adesso lui mi ha mollato perché mi ha visto in una foto con un altro ciutice di amici.
0: Chi?
1: Amateus.
0: No.
1: Sono io.
0: Ciao Ama. Vabbè, ma non c'è nessuna storia tra voi, dai.
1: Ma certo, io sono già sposato.

0: sposato con Giovanna.
1: Lo sappiamo.
0: Sì, vabbè, dai, Matteus, ma non è una cosa seria, su.
1: No, ma che cosa dici, Cristiano?
2: Buongiorno, amici.
1: Buongiorno, Maria.
2: Buongiorno, Montiera.
1: Ecco.
2: Allora, dovete sapere che Cristiano, ad amici, ora si è messo a corteggiare la maestra Alessandra Celentano.
1: La maestra di danza d'amici, ma io sapevo che fra loro non c'era molto feeling.
0: Sì, sì, infatti, Antonia, non sopporta che io la chiami amore. Ma tesoro, io chiamo tutti amore, amoruccio, e se lo faccio è perché voglio bene a quella persona. Per cui con me ha chiuso e l'amore della Mangi lo preserverò per chi se lo merita veramente. Come voi, ad esempio. Xavier Mondieri, mamma mia, che meraviglia, adoro.
1: Ciao Cristiano.
2: Ciao Mondiera.
1: Oh, mamma mia.
3: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
4: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Buona domenica, Saif, Radio Italia, solo musica italiana. È finito il ballottaggio, momento del ballottaggio.
1: Si è chiuso con un clamoroso sorpasso di Olly con Valor da Nostalgia.
2: Quindi
1: su Vasco.
2: Si è ribaltata la situazione.
1: Sì, è incredibile, incredibile. Ma proprio di uno, di un voto.
0: Sì, sì, di pochissimo.
1: Bravi, bravi, bravi. Avete votato in tanti. Quindi adesso è il momento di cantare. Andate su WhatsApp, incidete un vocale cantando al 331-995-0095. Non dimenticate di lasciare anche il vostro nome e la vostra città.
0: E allora...

almeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Quanti siete? Ma quanti siete stamattina?
2: Davvero, Holly.
1: Vabbè, esploso WhatsApp, grazie. Tra poco ne canterà soltanto uno, però.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Color. A Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
10: Notino.

0: profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda, il prosciutto, tutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
14: La spesa intelligente!
15: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
16: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
17: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
16: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.

0: Atlantide, Sara che Toscano, bella, a Radio Italia, solo musica italiana. Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare e voi oggi davvero vi siete superati.
0: Oggi c'è stato il record, assoluto.
1: Sì, avete cantato tutti dappertutto.
0: Sentiamo come ha cantato Balorda Nostalgia Emanuele.

senza te, se che mi fai ridere, dimenticare, tu che mentre cucini mi metti a cantare, e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, la vita non è vita senza te.

0: Ciao Radio Italia da Emanuele da Vimercate.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Hormuz, la Casa Bianca annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom per favorire il raggiungimento dell'accordo. Rimane alta la tensione, Teheran attacca Emirati e Oman. Trump attacca Papa Leone, mette in pericolo i cattolici, gli va bene l'Iran con l'atomica. Se mi vuole criticare lo faccia con la verità, replica il pontefice. Meloni prepara il suo incontro con Rubio che minimizza le tensioni. L'Italia può aiutare in Libano. Oggi vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Il governo difende il Papa. Delitto di Garlasco, attesi oggi in procura a Pavia Marco Poggi e Andrea Sempio, che non risponderà ai PM. I suoi legali annunciano una perizia personalogica. Sentite le gemelle K. Nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus resta ferma al largo di Capoverde, 3 decessi, allarme dell'OMS, possibile contagio da uomo a uomo, primo contatto avvenuto fuori dalla nave, oltre 2000 persone nella Basilica di Padova. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, le parole commosse del figlio Nicolò, auguro a tutti di trovare il sorriso nelle piccole cose. Venezia, aperta la Biennale, continuano le polemiche per la decisione di permettere alla Russia di partecipare, nuova lettera di Bruxelles, non sia una vetrina per Mosca. Champions, l'Arsenal è la prima finalista, ha battuto Atletico, stasera si decide l'avversario alle 21 in campo Bayern PSG. Tennis a Roma, il debutto di Arnaldi e Cina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica.

0: Italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Sicilia sulla A19 Palermo-Catania traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo allacciamento tangenziale di Catania e prima della rotatoria Catania Sud. Statale 121 Catanese, rallentamenti, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Agira e prima dell'incrocio Nissoria, direzione incrocio Casello-Villabate, A19 Palermo-Catania, tangenziale di Palermo. In Puglia, sulla statale 101 Salentina di Gallipoli, rallentamenti, veicolo in avaria sull'incrocio Masseria-Vittorio, strada statale 664 Mediana del Salento, direzione incrocio Lecce, strada statale 16 Adriatica, statale 476 di Galatina. In Calabria, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, ci sono lavori di manutenzione dopo l'incrocio Fiume Freddo-Bruzio e prima dell'incrocio Falerna Marina, direzione Reggio Calabria, strada statale 106 Ionica. In Liguria, sulla statale 1 via Aurelia, presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio Borghetto di Vara. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Io canto Laura Pausini a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, per tutto il giorno. Oh yeah! Ciao Radio Italia, sono Eleonor e sto da scuola. Ho 6 anni. Ciao!

0: sei anni.
1: Ciao, cara Eleonora. Buona scuola, Eleonora.
0: Da Eleonora a Eleonora.
1: Sì?
0: Ciao piccolini, potete fare un grande in bocca al lupo a mia figlia Eleonora per le prove in valsi che sosterrà stamattina a scuola. Da mamma Manuela da Genova. Grazie per la compagnia di tutte le mattine.
1: Ma grazie a voi.
0: In bocca al lupo, Eleonora.
1: Sì.

0: Voilà, Elettra Lamborghini a Radio Italia, solo musica italiana. E sui social è tornata a rimbalzare una curiosa notizia risalente a diversi anni fa, quando un uomo inglese ha iniziato a conversare con un gufo, o meglio così, credeva fosse un gufo. Per quasi un anno, durante la sera, l'uomo ha riprodotto il verso dell'animale, credendo che all'esterno della sua villa ci fosse proprio un pennuto desideroso di stringere amicizia.
1: In realtà quello con cui stava parlando non era un gufo particolarmente socievole, bensì il suo vicino di casa, anche lui convinto di essere diventato amico di un volatile. I due vicini di casa avevano addirittura annotato nei loro diari gli scambi col presunto gufo.
2: La verità è emersa solo dopo che le loro mogli, leggendo i diari dei rispettivi mariti, hanno capito che in realtà stavano parlando tra di loro. Sì. Non c'era nessun gufo.
0: Si gufavano praticamente. Va bene.
2: Incredibile.
0: Cari piccolini, a voi è mai capitato qualcosa del genere? O meglio, raccontateci un aneddoto divertente che riguarda i vostri vicini. Sempre con un SMS e un WhatsApp.
2: Al 331 995 0095.
3: Sono

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
0: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzis Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
15: Notino, profumi, make up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
16: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
17: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128, fai da te su estra.it.
18: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
19: Comedy Match. Ogni giovedì in prima serata sul 9.
20: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
21: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: giovani wannabe pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Vi stiamo chiedendo di raccontarci un aneddoto divertente che riguarda i vostri vicini, ce ne sono arrivati un po', al 331 995 0095. Fabiola scrive: le mie due vicine sono due anziane sole che non parlano tra loro, litigano continuamente, io le ho una a destra e una a sinistra, praticamente un incubo, baci baci baci.
1: E tu sei al centro. Allora, altro messaggio: avevo dei vicini molto aristocratici che in giardino ascoltavano musica classica. Io quella sera avevo mangiato un po' pesante, uscendo di casa ho digerito talmente forte che ho messo un suono talmente potente che hanno spento lo stereo e sono entrati in casa. Non mi firmo perché ho vergogna.
0: Va bene, ok, meglio così, va.
1: Può succedere, sei mangiato pesante.
0: Andromeda Elodie.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Poesie clandestine, LDA e H7, Radio Italia, solo musica italiana. Pronti? È tornato lo show in cui si ride davvero. Il giovedì, in prima serata, sul 9, non perdetevi Comedy Match.
1: Alla guida c'è Katia Follesa. Eh già, questo è un programma. Due squadre di comici, sfide a colpi di improvvisazione, battute che arrivano dritte e senza filtro. Insomma, zero copione e tante, tante risate.
0: Comedy Match, ogni giovedì, sul 9.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli.

0: d'estate. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Amore, poi il mutuo?
2: Tesoro, il mutuo non è semplice.
1: Ma su Idealista?
3: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
4: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: Perfetto, sa di felicità.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di

0: I bonus su offerte dedicate. Adwea Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su adwea.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Telepaticamente, Fedez, Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci colleghiamo telepaticamente con i nostri ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi. Ciao ragazzi, potete fare un in bocca al lupo alla nostra terza G della scuola Salvo d'Acquisto di Cesano Maderno, perché sono partiti per la gita di 3 giorni in Romagna. In bocca al lupo ragazzi e buona gita.
2: Evviva il lupo. Allora facciamo un giro auguri. Ciao, buongiorno, sì, sono Silvana da Roma. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia sorellina Mary e dirle che le voglio tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto infinitamente bene.
1: Ecco.
2: E poi ciao piccolini, scusate la voce,
1: sta perdendo la voce Gigi.
2: Ciao piccolini, potete fare gli auguri a Toby di Remondò, provincia di Pavia, oggi 10 anni, mamma Sara, papà Antonio, sorella Rachele, fratello Andrea. Auguri Toby.
1: Auguri

0: Vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Mangese, Cesare Cremonini a Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivata Paoletta. Buongiorno, ciao Paoletta.
1: Buongiorno ragazzi, facendo finta che ci sia luce, che ci sia sole, che sia un Mangese bello.
0: Ma ce l'auguriamo.
1: Sì. Noi speriamo che sia bello per il 15.
2: Sì,
1: ecco.
2: Sì, sta sfogando adesso, poi il 15 sarà tutto a posto.
1: Io per adesso non le guardo le previsioni per il 15, che è un giorno del nostro Radio Italia Live, il concerto. È presto.
0: Sì, potranno cambiare.
1: Può cambiare, ecco. Facciamo gli scongiuri, che poi comunque non si ferma a niente.
2: No. Ma ne abbiamo fatti sotto la pioggia, quindi
1: sotto
2: tranquillo.
1: Le tempeste anche, nulla ci può
2: però,
1: fermare.
2: Però un'esibizione di Noemi straordinaria sotto la pioggia.
1: Sì, si è lavata, è vero.
0: Sì, sì,
1: ricordo,
0: sì. Vabbè, però col sole è un'altra cosa.
2: Eroica Noemi.
1: Se non ricordo male, anche un Antonello Venditti sotto la pioggia
0: qualche anno fa. Sì, è vero. Sì.
2: Ma quindi noi non ci fermiamo davanti a niente.
0: Faremo la danza del sole da oggi fino al 15.
2: Paoletta con voi fino alle 12. Salutiamo Max Pierucci, Paolo Guarnieri, regia. Arrivederci, Cici.
3: Buongiorno, arrivederci, a risentirci a domani. E grazie come sempre, vi vogliamo bene. Continuate così, Roberto. Ci lasci con.
4: Oggi è la giornata mondiale del colore. Ruba tutti i colori del mondo e dipingi la tela della tua vita, eliminando il grigio delle paure e delle ansie. Abbandona i tuoi vecchi abiti mentali e vesti. Vestiti di allegria.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità, così Papa Leone dopo il nuovo affondo di Trump che lo aveva accusato di mettere in pericolo i cattolici. Hormuz, la Casa Bianca annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom per favorire il raggiungimento dell'accordo. Rimane alta la tensione, Teheran attacca Emirati e Oman. Meloni prepara il suo incontro con Rubio che minimizza le tensioni. L'Italia può aiutare in Libano. Oggi vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani, il governo difende il Papa. Garlasco atteso oggi in procura, Andrea Sempio che non risponderà ai PM. I legali annunciano una perizia sulla sua personalità. Oggi sentito anche Marco Poggi, ieri le gemelle K. Nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus resta ferma al largo di Capoverde, 3 decessi. Allarme dell'OMS, possibile contagio da uomo a uomo, primo contatto fuori dalla nave. 50 anni fa il terremoto del Friuli terrorizzò il nord-est con una scossa di 6.5 e quasi 1000 morti. La ricostruzione esemplare fu un modello. 24 ore di piogge intense al centro-nord, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 6 regioni al sud, primo caldo estivo in arrivo con picchi di 34 gradi in Sicilia. Champions, l'Arsenal è la prima finalista, ha battuto l'Atletico, stasera si decide l'avversario, alle 21 in campo Bayern PSG, tennis a Roma, il debutto di Arnaldi e Cinan.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 6 maggio 2026 ed è Santa Giuditta. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete. In questa giornata la pazienza e la laboriosità vi porteranno a raggiungere i vostri obiettivi con grande soddisfazione. Fatevi valere con il sesso opposto, dovrete far capire che oggi nessuno potrà assolutamente avvicinarsi alla sensualità che voi mostrerete. Toro. Mercurio affinerà e darà spessore alla vostra creatività, utilizzatela per costruire una serata indimenticabile con gli amici, i parenti o il partner. Se avete dei progetti ambiziosi nel cassetto, è giunto il momento di realizzarli. Gemelli. Questa non sarà per voi una giornata facile, perciò dedicatevi soltanto alle cose essenziali, a quelle più improrogabili, a quelle pressanti e al lavoro in ritardo. Rimandate lo svago e le distrazioni, sia pur legittime, a un momento più conveniente. Cancro. Un corteggiatore cercherà di stupirvi in maniera fantasiosa. Valutate l'interesse che avete per lui e comportatevi di conseguenza. Non siate precipitosi, ma nemmeno troppo critici. Il lavoro procederà per il meglio, ma dovrete tenere sempre gli occhi ben aperti. Leone. La situazione astrale è per voi un vero e proprio toccasana che vi permetterà di raggiungere un ottimo compromesso. I più creativi tra voi saranno in grado di cogliere le soddisfazioni più belle. Per quanto riguarda il lavoro, non vi potrete davvero lamentare. Vergine. Il modo migliore per vivere intensamente il rapporto di coppia è di aprire la porta del cuore, mettendo da parte le perplessità. Cercate di coltivare i rapporti sociali di grande interesse perché ben presto potrebbero darvi nuove opportunità di crescita personale. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una giornata scorrevole nella quale tutto andrà per il verso giusto. Riuscirete a raggiungere soddisfacenti risultati in barba allo scetticismo del solito amico perplesso. Poi vi resterà abbastanza tempo da dedicare alla famiglia e al partner. Scorpione. Le buone intuizioni non vi mancano, ma i consigli sbagliati di qualcuno potrebbero portarvi fuori strada e farvi perdere tempo e occasioni importanti sul lavoro e negli affari. Il rapporto con il partner sarà sereno e romantico. Sagittario. Sono possibili forti coinvolgimenti emotivi, siate voi stessi e non tradite le aspettative altrui. La vostra personalità esuberante si manifesterà anche nel settore professionale e vi permetterà di essere apprezzati e stimati dai vostri colleghi. Capricorno. Un'idea si rivelerà redditizia in modo insperato, sia per i vantaggi professionali che potrà procurare, sia per il riscontro immediato e tangibile che porterà alla maggior parte di voi. La serata porterà ventate di novità e colpi di scena. Acquario. In amore qualcuno di voi si troverà di fronte ad una scelta. Guardatevi dentro e cercate di capire quello che volete realmente. Non seguite il capriccio del momento. Abbiate pazienza con i vostri collaboratori e non mettete loro troppa fretta. Pesci. Troverete tanto disordine intorno a voi e questo basterà a farvi perdere la bussola. Vi sentirete presi in un gioco più grande di voi che non riuscirete a dominare. Restate calmi e vedrete che riuscirete a mantenere il controllo della situazione. Eccoci, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Io mi fido più di te che di me, che dei miei dei DJ. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao!

0: Totti Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Quanti messaggi per il gioco canzone, evidentemente semplice questa mattina. Allora, è stata svelata, buongiorno innanzitutto da Paoletta, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti voi. No, perché non vedo l'ora di parlarne, perché è un argomento che mi piace molto, quello del mare, legato al mare, alle nostre coste, perché è stata svelata la lista delle bandiere blu 2026. Cosa vuol dire bandiera blu? Se tu porti a casa la bandiera blu per la tua costa, vuol dire che hanno indagato sulla qualità delle acque, sull'educazione ambientale, sulla gestione dei rifiuti, sulla sicurezza, sui servizi. Quindi sono spiagge pulite, belle e sicure. Allora, in questa classifica l'Italia si è confermata ancora una volta la regina del Mediterraneo e il numero dei comuni bandiera blu in Italia è cresciuto ancora. Sono 250 le località, pure la Liguria aveva e ha il primato con il maggior numero di bandiere, 34. Dietro c'è la Puglia che continua a salire, la Calabria anche che sale anno dopo anno e conquista fette di litorale sempre più ampie. E quindi a questo punto ho cominciato a pensare al mare. Quale mare sto sognando in questo momento? E voi? Perché parliamoci chiaro, è facile fare questi pensieri. È il 6 maggio, soprattutto per il nord Italia, guardi fuori, c'è il disastro, no? Però è plumbeo, è grigio come in inverno, però nessuno ci vieta di sognare. E se state sognando, se volete sognare una spiaggia, quale sognate? Magari non una conosciuta, una che vorreste conoscere e magari vi arriva qualche indicazione da altri ascoltatori. Raccontate la spiaggia che state sognando. 331 995 0095. Grande distrazione, ne abbiamo sempre bisogno, e ovviamente anche della musica abbiamo bisogno. E partiamo anche con Night, questo è il suo singolo che si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcuno

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: forte Night su Radio Italia, solo musica italiana. Oggi parlerò anche di spiagge che non conosco, perché mi state citando tantissimo. Abbiamo parlato di bandiera blu, dell'assegnazione delle bandiere blu, e vi ho chiesto quale spiaggia state sognando. Buongiorno, scrive un'ascoltatrice Melissa, sono sempre ogni giorno con il cuore alla mia spiaggia del cuore. Non si chiama Melissa, Torre Melissa, anche quest'anno bandiera blu, che si trova in Calabria, che non si firma, quindi non ho idea di come si chiami lui o lei. E questa spiaggia io non l'avevo mai sentita nominare, adesso vado a vedere dov'è, ma mi ha mandato una foto ed è bellissima e ci credo che la sogni.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: Abbiamo dimenticato l'acqua.
1: Vado io.
2: Sì, ma leggera, eh.
3: Poco poco sodio, mi raccomando.
2: Sì, però anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
4: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
5: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

C'è tanto mare nei vostri messaggi, tra poco tornerò ai vostri messaggi. Era questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti, la voce di Tommaso Paradiso, che mi fa venire in mente Notino. Presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Venerdì 15 maggio a Milano in Piazza Duomo con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori si esibiranno Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify Safe e Radio Italia Live il concerto sarà trasmesso in diretta perché vogliamo dare la possibilità a tutti di seguirlo, tutti quelli che non riusciranno ad essere in Piazza del Duomo, quindi lo potrete ascoltare qui, vedere su Radio Italia TV, in streaming audio video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android e Huawei e su tutti i dispositivi Echo. Sarà sulle nostre pagine social Instagram, TikTok, Facebook, X e YouTube e in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40. L'hashtag ufficiale Relive e le info le trovate su radioitalia.it. Non vedo l'ora. C'è Achille Lauro adesso con Comuni Immortali.

Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. La notte.

0: Amami su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il vivere bene per la salute e il benessere. Quante volte abbiamo guardato il nostro portafoglio e abbiamo pensato: ma sono troppe queste tessere, le uso poco. Eppure ci sono le app, ricordiamocelo, so che lo sapete, però ricordiamoci che esistono delle app molto utili in questo senso, ad esempio MyCards, che proprio ti aiuta a gestire le carte fedeltà, i premi, le tessere associative, conserva tutte le carte in un unico posto, accedi immediatamente, trovi le carte, le usi facilmente, e con quest'app si può mantenere ovviamente il portafoglio più leggero. Poi se non usati contanti se ne può fare quasi a meno, se non per i documenti. È possibile anche personalizzare l'esperienza segnando tra i preferiti le carte più usate, suggerire le carte da utilizzare in base alla posizione, quindi l'app darà priorità ad alcune carte in base alla localizzazione. Se sei vicino al supermercato dove vai abitualmente, l'app lo sa e ti prepara la carta relativa a quel supermercato. Potete trovare disponibile per tutte le applicazioni, per tutti i telefoni, l'app che si chiama, ripeto, MyCards.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto, allaccia la libertà!
11: È tornato Turisti per Case, con una stagione piena di novità.
12: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
11: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
13: Questa sfida la vince Gianlu.
14: Sono proprio curiosa.
11: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
15: Un posto così non si trova da nessuna parte.
11: Per vivere esperienze uniche.
16: Ti senti di darmi subito un top?
15: No.
11: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
18: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
21: C'è quello traumatico, quello muscolare,
22: oi oi,
21: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore.
14: Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
22: Scegliere la migliore vacanza?
23: Previsto.
22: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
23: Inaspettato.
22: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
23: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
22: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

Starter Pack. JAX Italia Starter Pack su Radio Italia, solo musica italiana. Parlando di mare, questa mattina ho scatenato la malinconia di molti di voi. Ad esempio c'è il messaggio che dice: ormai vivo a Vercelli da 30 anni e ho sogno il mare della mia Puglia, che evidentemente non vede spesso. Poi c'è Rosy, che rappresenta invece quelli che hanno consapevolezza di vivere in un posto meraviglioso. Infatti Rosy dice: non ho bisogno di sognare perché il mio mare, il mare di Patti in provincia di Messina, ed è di fronte casa mia. Mamma, che privilegio. Oppure c'è chi ci segnala Marina di Camerota, anche lei bandiera blu, dalla provincia di Salerno nel Cilento, stupendo. Oppure c'è Antonella di Cagliari, che confessa di non essere mai stata, sempre parlando della sua Sardegna, a Cala Gorizie, e dice: sono sarda, non ci sono mai stata, ma quest'anno ci andrò senza se e senza ma. Brava Antonella, e manda foto. E poi qualcuno che non si firma desidera vedere, perché non l'ha mai fatto, pensa Antonella, tu la conosci bene, la spiaggia del Poetto, perché è proprio lì a Cagliari, deve essere uno spettacolo. Sì, ma poi ci sono tante cose da fare, non è una spiaggia isolata, è la spiaggia di Cagliari. Però perché non sognare anche un posto così? Possiamo sognare quello che vogliamo. Noi adesso invece ascoltiamo Fulminacci, c'è il suo singolo che si chiama Maledetto Me, su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 6 maggio 2026. È morto Evaristo Beccalossi, fantasista del calcio, un giocatore che ha incantato San Siro con la maglia dell'Inter e tanti altri stadi. Aveva 69 anni, è stato uno dei più eleganti e bravi assi del pallone. Col suo sinistro inventava e sorprendeva. È stato una bandiera nerazzurra, un testimone del suo e del nostro tempo. Ciao Evaristo, ti abbiamo voluto bene, tanto bene, non sarai dimenticato. Il fisco se ne infischia, l'Agenzia delle Entrate dice che l'intelligenza artificiale non sarà mai usata per gli accertamenti fiscali, questa bisogna segnarla. La nuova tecnologia può essere usata per accompagnare l'azione degli uomini e delle donne del fisco per altre finalità, come quella di velocizzare ulteriormente i tempi dei rimborsi, e che intanto sono già stati ridotti, dicono, da 75 a 68 giorni e potrebbero scendere a 67. Ma nessun intervento sulle indagini, questo annuncia l'Agenzia delle Entrate. L'ex ministra Madia ha annunciato l'addio al Partito Democratico, vada indipendente nell'Italia viva di Renzi. Il segretario di Stato americano Rubio sta per arrivare in Italia, resterà qui un paio di giorni, cercherà di sgelare le relazioni tra il governo italiano e Trump ed anche in Vaticano per ricucire con il Papa. La preoccupazione è questa, c'è intanto allarme e paura per le famiglie italiane. Il Fondo Monetario, a causa della guerra, dice che le famiglie italiane dovranno subire un prelievo da 450 a 2.270 euro. Interviene anche il cardinale Parolin, potentissimo, dopo l'attacco di Trump al Papa. Il Santo Padre ha già risposto, il Papa va avanti per la sua strada, sta facendo ciò che il suo ruolo esige. E anche in prima persona, comunque, Papa Leone è intervenuto, ha spiegato: chi mi critica usi la verità, la Chiesa è contro le armi nucleari. Sempre in primo piano poi la vicenda della flottiglia, anche italiani sono coinvolti. Un incidente nel centro storico di Campobasso, un mini compattatore per la raccolta differenziata della carta, si è ribaltato danneggiando 9 auto parcheggiate lungo la strada. Il conducente è stato portato all'ospedale per accertamenti, naturalmente atterriti e arrabbiati gli automobilisti. 2007-2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla, interrogo di qua, indago di là. Ma quando si saprà la vera verità? Dice Luisa Ranieri, la moglie di Montalbano. L'impegno e i traguardi raggiunti col tempo hanno cambiato le cose. Non temo più di risultare la moglie di... Lo sport, il calcio, Champions League, l'Arsenal dell'italiano Calafiori ha eliminato l'Atletico Madrid e se la vedrà in finale il 30 maggio a Budapest con Bayern Monaco o Paris Saint-Germain. Di fronte quest'oggi 5-4 per i francesi ai risultato dell'andata. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali e su quelle centrali tirreniche, con precipitazioni localmente anche abbondanti. Mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: solo che la vita è Jovanotti su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare il disco Italia, le protagoniste sono tre: Serena Brancale, Delia e Levante. Levante, che è nel bel mezzo del suo tour nei club, è arrivata a Roma per partecipare ai Davide Donatello, che diciamo sono un po' i premi Oscar italiani, quindi sono dei premi importantissimi. Infatti lei è candidata nella categoria miglior canzone originale per il film Follemente di Paolo Genovese, e canterà, si esibirà davanti al pubblico dei David e porterà proprio questa canzone. E ci saranno anche altri ospiti in questa serata: Annalisa, Risa, Francesca Michelin e Tommaso Paradiso.
1: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz!

0: ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana e l'estate sta arrivando. I gioielli della collezione Bayou di Kidult, con il loro irresistibile mix di charme, le donano una vibrazione tutta nuova. Parole, simboli, colori che parlano proprio di te. Immagina bracciali, collane, orecchini, anelli, tutto personalizzabile. Puoi creare il tuo stile e giocare con le emozioni. Questa è l'estate del tuo ritmo. Scopri la collezione su Discover Kidult. Kidult.com. Kidult by you, il tuo gioiello, la tua estate.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni

0: Troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
9: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
10: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
13: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
14: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
17: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
19: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare.

Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno Enzo Miccio, ciao.
1: Buongiorno, ciao Paoletta. Allora, ti ho pensato tantissimo ieri anche quando spendo le candeline,
0: quindi lo
1: sei stata nei miei pensieri tutta la sera, tutta la sera.
0: Mi sei mancato, ma qui dobbiamo lavorare, Enzo, perché ti scrivono in tantissimi, non solo per farti gli auguri, ma questa è una richiesta d'aiuto che arriva ad enzo.miccio@radioitalia.it e Daniela dice: tra 6 mesi, caro Enzo, sposo il mio caro Giuseppe. Stiamo pensando agli invitati, un dubbio sui colleghi. Con alcuni siamo amici, con altri solo colleghi. E lavoriamo nella stessa azienda. Non sappiamo come comportarci. Possiamo invitare solo quelli con cui abbiamo più confidenza?
1: La risposta se l'hanno son dati da soli. Allora, cari amici miei, cara Daniele, caro Giuseppe, il giorno del matrimonio non si fanno delle robe solo per forma o perché siamo costretti, eccetera. Intorno a voi dovete avere la gioia, le persone che vogliono festeggiarvi, le persone che volete. Già il fatto che vi ponete questa domanda significa che ci sono delle persone che ovviamente non vorreste intorno ai piedi, ok? Quindi invitate quelli con i quali avete un rapporto, con i quali avete un'amicizia. Poi ci sono gli inviti dovuti per le circostanze, tipo il vostro capo, un amico del papà, un'amica, migliore amica della mamma, eccetera. Sono degli inviti di circostanza. Quei pochi inviti di circostanza magari ci stanno. Ma ritornando al lavoro, io sul lavoro non colleghi con i quali non ho rapporti. Ecco, mi raccomando, non invitiamo queste persone al taglio della torta, perché far venire queste persone a quel punto, come dire, li cataloghiamo immediatamente in amici di serie B, cioè agli altri li invito per la cena, gli altri li faccio solamente per la torta, e poi se la torta non siamo puntuali, che ci, quando arrivano siamo ancora a tavola, cosa facciamo? Dove li parcheggiamo? Assolutamente no. Intorno a voi le persone che vi amano e che voi amate. Auguroni!
0: Bravo Enzo, a domani, un bacio!
1: Buona giornata!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: You and me, Biagio Antonacci su Radio Italia, solo musica italiana e da Notino. Trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti e cosmetici eccellenti per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours, feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only
10: Goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Toto sa di felicità.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
9: Saremo io e te per sempre.
8: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
10: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Mamma mia, che bella questa canzone Bossa Nostra, un gioco di parole per Bossa Nova, la musica che porta in grande parte nei suoi lavori, e quest'estate porterà tutti i suoi successi in giro per l'Italia con il Summer Live 2026. Ha pubblicato il calendario, ha scritto Samba, Bossa e un'altra estate italiana, dove ci vediamo. Ha fatto poi questa promessa in vista dei live, perché la samba è spesso al centro della sua musica, e la Bossa Nova fa parte del nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato ed è partito venerdì scorso. Trovate il calendario completo di Gaia sul nostro sito radioitalia.it.
1: Sono Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
3: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

Tutta Gold, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Ma in effetti non l'abbiamo detto, credo, almeno io non l'ho detto oggi, perché c'è un'ascoltatrice che mi chiede: Paoletta, scusa, ma chi conduce il concerto? Le voci che senti tutti i giorni, ci saremo noi anche quest'anno e ne siamo felicissimi. Ma c'è anche un altro motivo per essere felici oggi, perché oggi è il No Diet Day, che vuol dire il giorno senza diete. È la giornata internazionale dedicata all'accettazione del proprio corpo, al rifiuto delle diete estreme, ed è un'iniziativa che ha lo scopo di invitare a fare attenzione alle diete che demonizzano il cibo. E questa giornata ricorda che si può mangiare bene anche senza troppe rinunce, prestando attenzione alle dosi, alle porzioni, che praticare regolarmente attività fisica e mantenere attivo il metabolismo è un modo per non dover ricorrere a diete dell'ultimo minuto, che sono in genere quelle che fanno male. E in generale una vita, un'alimentazione equilibrate permettono di godersi i piaceri della tavola senza sensi di colpa, senza dover ricorrere appunto alle diete drastiche che spesso non hanno effetti duraturi. Quindi quando una persona ha un sovrappeso importante, è ovvio, si deve rivolgere ad un medico. Per il resto dovremmo usare un po' più la testa. Comunque, per chi fa queste diete, oggi è la giornata che ci si concede senza le diete. Però anche abbuffarsi non va bene, ecco, bisogna riuscire a trovare un giusto equilibrio. Noemi ha scritto: presto di nuovo insieme ai fan, ha in programma una tournée estiva molto lunga che inizierà l'11 giugno da Mestre, ma prima, il 15 maggio, sarà con noi in Piazza del Duomo a Milano per il Radio Italia Live, il concerto. L'ascoltiamo con Cioffi e Farfalle.

0: Se bastasse una canzone, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia Live, il concerto sta arrivando. Una bomba, una carica di energia, la stessa di Grana Padano DOP. Proteine ad alto valore biologico per restare in forma. Il sapore della salute, naturalmente privo di lattosio. Il sapore della bontà, il formaggio DOP più consumato nel mondo. Grana Padano, un'emozione italiana. Official partner di Radio Italia Live, il concerto.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live, il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
6: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
7: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
6: Su, uno alla volta.
7: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
8: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
16: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
17: Saremo io e te per sempre legati.
16: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
18: Sarà sempre sì.
19: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
20: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
21: Scegliere la migliore vacanza?
22: Previsto.
21: Approfittare
0: approfittare di uno sconto fino al 30%.
21: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
21: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Samurai J su Radio Italia, solo musica italiana, e lo è davvero un'ossessione questa canzone, sempre in prima in classifica, grande successo come il grande successo del Met Gala. Probabilmente avrete letto, avrete visto delle immagini e la prima impressione è una grande carnevalata, vedi questi artisti vestiti in maniera strana. Ma che cos'è? È un evento benefico che si fa ogni anno a New York, è una raccolta fondi a favore del Museo d'Arte di New York, e continuano a venire fuori sempre diverse curiosità. Ogni anno comunque viene definito un tema, si lascia molto spazio all'estero dei partecipanti, ma c'è una presidente, quella del Diavolo Veste Prada, per capirci, Anna Wintour, che ha l'ultima parola su tutti gli outfit. Ognuno dei presenti quando arriva deve farle un saluto subito, tutti gli ospiti devono avere almeno 18 anni, l'unica minorenne eccezionalmente ammessa quest'anno è stata la figlia di Beyoncé, è richiesta la massima puntualità, tradizione vuole che Rihanna arrivi per ultima, la cantante Rihanna arrivi per ultima, un fan fuori dal museo infatti le ha gridato ti ho aspettato per 10 ore, poi una volta dentro è vietato toccare le opere esposte, c'è il divieto di fumo, non si possono mangiare determinati cibi che danno un po', diciamo così, di alitosi come aglio e cipolle. Comunque è un appuntamento per super super ricchi, perché poi devi fare beneficenza, costa caro e quindi non è certamente per tutti. Alcuni personaggi non ci sono voluti andare, come il nuovo sindaco di New York, lui fa altro per la città di New York. Comunque ecco spiegato perché vediamo sempre questi personaggi famosi vestiti in modo strano, perché interpretano, quest'anno hanno interpretato l'arte a modo loro. Volendo proprio riassumere velocemente, torniamo alla musica, c'è stata l'anteprima al Palazzo dello Sport di Roma, come vi dicevo ieri, sabato scorso, di Fabrizio Moro, e poi tornerà in autunno nei principali club italiani. Se non avete idea di queste date, lo sapete che per Fabrizio Moro, ma anche per chiunque altro, per la musica italiana, per quanto riguarda la musica italiana, avete un riferimento costante. Radioitalia.it è il nostro sito, che vi informa anche sotto questo punto di vista con le date di tutte le tournée degli artisti. Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: tequila guaranà.
1: Guaranà, Elodie su Radio Italia, solo musica italiana, che bella questa novità. Allora, venerdì uscirà in digitale una canzone inedita di Coez, Ci vuole una laurea, questo è il titolo. Ed è una canzone che sarà presente nella colonna sonora della nuova serie di Zero Calcare. Non so se avete visto le altre, ma lui è favoloso. Sarà disponibile in streaming dal 27 maggio e in una striscia di fumetti che trovate anche su radioitalia.it, Zero Calcare ha raccontato come è nata questa canzone. È tutto iniziato con una telefonata di Zero Calcare che ha fatto a Coez: oh, mi serve un pezzo. E il primo tentativo era intenso, strappacuore, però non ha convinto Zero Calcare, perché dice che gli ricordava molto le atmosfere della serie precedente, voleva un cambiamento. Quello che cercava testualmente, ve lo leggo, era una bomba pop strappalacrime, esattamente ciò che è, così dice, Ci vuole una laurea. Non possiamo ancora ascoltarla, uscirà, vi ripeto, venerdì, però ci consoliamo con È sempre bello.

0: sempre bello, Coez su Radio Italia, solo musica italiana. E ora l'appuntamento è dedicato al cinema per parlarvi di Hopper, il segreto della marmotta. Il protagonista di questo film, Hopper, è metà pollo e metà lepre ed è sempre stato un po' diverso. Ha vissuto la sua diversità come un peso per molto tempo, ma è proprio quella diversità che lo ha reso un tipo di eroe unico. È sempre il primo a tuffarsi nelle avventure, esplodendo di energia inarrestabile, curioso, appassionato, delle volte goffo, vede il mondo come un parco giochi enorme, pieno di misteri da svelare e tesori nascosti, proprio come in questa avventura dove Hopper e i suoi amici vanno alla ricerca della leggendaria marmotta in grado di manipolare il tempo. Hopper, il segreto della marmotta, è distribuito da Notorious Cinema, uscirà al cinema il 14 maggio.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
12: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
13: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire

0: sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Il supermercato è in chiusura!
2: Abbiamo dimenticato l'acqua!
3: Vado io.
4: Sì, ma leggera, eh?
5: Poco poco sodio, mi raccomando.
4: Sì, però anche per i più piccoli.
3: Quindi, acqua Eva per tutti?
1: Acqua Eva, per me, per te, per tutti!
6: Aldo Moro è stato ritrovato morto. In pieno giorno,
7: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il Delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
8: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
11: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olly e Giuli, questa domenica su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward, tocca a te.
2: Io mi fido più di te che di me, che dei miei DJ.
1: Una frase tratta da una canzone che abbiamo ascoltato questa mattina dopo l'oroscopo. Il vostro compito, individuare il brano, che era Italo Disco dei The Colors, e ce l'ha fatta Maria da San Benigno Canavese, provincia di Torino. Bravissima Maria. Maria è mamma, casalinga, ama ballare, lo fa anche a casa quando fa le faccende. Il suo cantante preferito è Biagio Antonacci, è anche andata a sentirlo in concerto in montagna, dove lo ha incontrato. Saluta il marito Daniele e i figli Gabriele e Marco. Un abbraccio per te Maria e un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez e Marco Masini su Radio Italia, solo musica italiana.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Seicine, negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: I got a message for you.

0: Diavoli in me, devil in me, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, ed è arrivato il capo Mario Volanti.
1: Com'è contenta, com'è bella senza la stampella, però l'hai buttata la stampella.
0: Venerdì l'ho tolta, sì, non ne potevo più. Beh, grazie a Dio, è perché evidentemente non ne ho bisogno.
1: Meno male, meno male, perché io le amiche, gli amici all'ascolto, poi tutta la politica italiana, eccetera, eravamo tutti preoccupati.
0: Certo, un'inchiesta pure si voleva fare.
1: Un'interrogazione parlamentare.
0: Sì, è una roba seria, la distorsione della mia caviglia.
1: Della caviglia della Paoletta, proprio tu, Paoletta la caviglia, chi se la piglia?
0: 2 mesi per guarire, invece qualche giorno.
1: Guardate, guardate com'è così ripristinabile la nostra Paoletta.
0: Ma sai perché? Secondo me.
1: Lo so, perché c'è il concerto, settimana prossima, di mettere i tacchi, mi hai detto prima, per cortesia.
0: No, l'ortopedico deve aver guardato l'anno di nascita.
1: Ah,
0: allora
1: okay.
0: Ha detto questa qui almeno 2 mesi.
1: Sì. Va bene, va bene, va bene. Allora, meglio così, cara Paoletta, mi prendo la radio.
0: Sì.
1: Allora, oggi è mercoledì, terzo appuntamento con un pezzo di classifica. Noi ci incontreremo domani più o meno a quest'ora, se Dio vuole, come sempre.
0: Certo.
1: Quindi mi raccomando, buon pomeriggio, non voglio sapere cosa fai, dove vai. Sono le 12:03:07, è il momento dell'informazione e quindi...
0: Sky TG24.
2: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
3: Carlasco è arrivato in procura Andrea Sempio, i legali annunciano una perizia sulla sua personalità. Oggi sentito anche Marco Poggi, ieri le gemelle K. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità, così Papa Leone dopo il nuovo affondo di Trump che lo aveva accusato di mettere in pericolo i cattolici. Hormuz, la Casa Bianca annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom per favorire il raggiungimento dell'accordo. Una nave francese colpita nello stretto, ferito l'equipaggio. Meloni prepara il suo incontro con Rubio che minimizza le tensioni. L'Italia può aiutare in Libano. Oggi vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Il governo difende il Papa. Nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus resta ferma al largo di Capoverde. 3 decessi, allarme dell'OMS, possibile contagio da uomo a uomo, primo contatto fuori dalla nave. 50 anni fa il terremoto del Friuli terrorizzò il nord-est con una scossa di 6.5, quasi 1000 morti. La ricostruzione esemplare fu un modello di rinascita. Champions, l'Arsenal è la prima finalista, ha battuto l'Atletica, stasera si decide l'avversario, alle 21 in campo Bayern e PSG, tennis a Roma il debutto di Arnaldi e Cinan. I Rolling Stones tornano con un nuovo capitolo tra rock e sperimentazione. La band ha annunciato Foreign Tongues, il nuovo album in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo.
2: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

qui il terzo incontro con un pezzo di classifica, lo spaccato numero 3, quello del mercoledì. Le posizioni che da domenica scorsa vanno dalla dodicesima alla nona. Al numero 12 in questo momento c'è Tommaso Paradiso, riguadagna due posticini con I Romantici.

Siamo giunti al termine del terzo spaccato, domani il quarto e penultimo, domani le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Adesso vi lascio qualche istante, tornerò con voi con musica e notizie fino alle ore 13, tra poco.

0: collare se resto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Seresto, allaccia la libertà!
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Il tuo gatto

0: sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
4: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
3: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, oi oi, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

colpo all'anima, Ligabue, che questa sera inaugurerà per la musica la nuova arena del quartiere Santa Giulia qui a Milano. In questa occasione Luciano proporrà i suoi grandi classici e le sue canzoni più recenti. La serata unica e speciale si inserisce tra una data e l'altra del tour europeo e precede i live negli stadi di Bibione, Roma, Milano e Torino. Al concerto sarà presente anche la nostra redazione, pronta a raccontare le emozioni della serata su radioitalia.it.

La nostra fresca, umida, bagnata redazione mi fa parlare del profumo della pizza, rilassa davvero. Il profumo? Eh sì. Uno studio universitario inglese ha analizzato l'effetto del profumo della pizza sullo stress. Pensate un po'. L'aroma infatti riduce l'ansia e migliora l'umore durante momenti di tensione. Il test è stato condotto durante la visione di una partita di calcio, monitorando i parametri vitali dei partecipanti coinvolti nella ricerca. Il profumo della pizza è associato a emozioni positive come conforto ed eccitazione. Triptofano, ma come si chiama sto roba qui? Serotonina e dopamina sono le sostanze responsabili di questo effetto benefico della pizza. Per me l'effetto benefico della pizza è quando me la mangio.

0: 178 sa di felicità.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive.

0: usi dentro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
2: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
10: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
12: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Match.
13: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
12: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
13: Su, uno alla volta.
12: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
13: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
14: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi, è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: vita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare. Che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito. E come un matto l'equilibrio. Spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sempre a tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre a

0: La nostra redazione mi porge un'altra notizia. Vuoi trovare lavoro? C'è una laurea che garantisce quasi sempre di trovare lavoro. Si tratta di quella di agraria e scienze forestali. Oltre il 90% dei laureati in questa facoltà risulta infatti occupato. 6 su 10 trovano lavoro entro 6 mesi dal conseguimento del titolo. La maggior parte di chi ha abbracciato la vita tra i campi inoltre mantiene lo stesso lavoro per almeno 5 anni. Nel settore dell'agricoltura, infine, il reddito risulta in aumento, così come il numero di donne e di giovani sotto i 35 anni.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
2: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
3: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: resti con me, Marino, vai
1: se
0: via.
1: Se vuole, sì, dipende da lei, dipende da lei, capo.
0: Resta con me anche Francesca.
2: Ma certo, capo, sì.
0: Allora,
2: sì,
0: restate
2: sì
0: fra di voi, perché vado invece.
1: No,
0: non posso restare con voi, ragazzi.
2: Resti, resti.

0: Allora, siete pronti?
1: Sì. Prontissimi, capo. Sì. Grazie.
0: Sì.
2: Sì.
0: No, no, giusto per sapere. Vabbè, allora, se siete pronti, io vi lascerei.
1: Cos'è? Un regalo.
0: C'è un regalo per me, eh?
1: No, per gli ascoltatori,
0: Uno solo?
1: Un bel regalone.
0: Un regalone. Va bene, allora ve lo anticipo. Oggi c'è un mega regalone per voi,
2: sì,
0: amiche.
2: Non perdete
0: neanche un secondo, stavo dicendo un millimetro, ma è uguale. Perché oggi arriverà un super mega regalone.
1: Bravo.
0: Fatto bene, così?
1: Perfetto.
0: Allora, vi lascio la radio per le prossime tre orette con tanta musica, notizie e regaloni. Noi, se ti vuole, ci incontreremo qui più o meno a quest'ora. Domani, adesso sono le 13 precise, e quindi direi che a questo punto possiamo lasciare che entri. Che entri in questa stanza con la sua regalanza.
1: Bravo.
2: Sì,
0: perché è vestito da re.
1: Regalo
0: con la sua regalanza, con la sua, come si chiama,
1: coronanza
0: con la sua scettranza. Lo scettro, lo dice camminare con uno scettro cavallo qui nel corridoio,
1: che scettro
0: col cavallo, chi è? Con la sua cavallanza,
2: sì. Ecco.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 6 maggio 2026. È morto Evaristo Beccalossi, fantasista del calcio, un giocatore che ha incantato San Siro con la maglia dell'Inter e tanti altri stadi. Aveva 69 anni, è stato uno dei più eleganti e bravi assi del pallone. Col suo sinistro inventava e sorprendeva. È stato una bandiera nerazzurra, un testimone del suo e del nostro tempo. Ciao Evaristo, ti abbiamo voluto bene, tanto bene, non sarai dimenticato. Panini con i primi, il tramezzino e la muffaletta siciliana sono tra i migliori panini al mondo per CNN Travel. Una buona notizia per l'economia italiana e l'unica specialità italiana nella top 25 dell'emittente televisiva americana. Il tramezzino dunque è tra i migliori 25 sandwich al mondo, lo dice CNN Travel. Questo popolare spuntino da bar a un livello superiore, facendogli dei triangoli di pane bianco in stile English tea, con ripieni che spaziano da olive tonno, uova alla coq e verdure, accumuli di prosciutto al tartufo. In tutti i bar di Venezia vengono serviti vassoi di tramezzini. L'ideale è gustare questa tipicità in riva al canale, accompagnati da un bicchiere di vino locale. E nella selezione trova spazio anche la muffaletta americana, panino simbolo di New Orleans, che si deve però agli immigrati italiani approdati colà. Spiega il Papa: chi mi critica usi la verità, la Chiesa e contro le armi nucleari. In precedenza il cardinale Parolin, dopo l'attacco di Trump al Santo Padre, aveva detto: il Papa ha già risposto e risponderà ancora. Il Papa va avanti per la sua strada, sta facendo ciò che il suo ruolo esige. Allarme e paura per le famiglie italiane. Infatti il Fondo Monetario Internazionale, a causa della guerra, prevede un aggravio a famigliuola da 450 a 2.270 euro. Però c'è Giorgetti, il ministro dell'economia, che alla giornata del risparmio dice: siamo pronti a intervenire per proteggere redditi delle famiglie e liquidità delle imprese. Mattarella precisa che il cinema vive nella società e nella storia, lo ha detto nell'incontro al Quirinale in occasione del Davide di Donatello. La mafia a Corleone, 3 ordinanze di custodia in carcere, tra gli arrestati anche un nipote del boss Totò Riina. Trump starebbe valutando la possibilità di imporre una supervisione governativa sui modelli di intelligenza artificiale prima che vengano rilasciati. 2007-2026, il giallo di Garlasco, una storia infinita. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla. Interrogo di qua, indago di là. Ma quando si saprà la vera verità? Bah! Condannato a 8 anni di gabbia e terminato il processo al ladro sulla quarantina, arrestato all'ospedale Maria Vittoria di Torino in pronto soccorso, aveva rubato il portafogli e il telefono a un paziente ricoverato colà. Il giudice nella sentenza ha escluso l'aggravante della destrezza, la pena è ridotta di un terzo per scelta del rito abbreviato. Dice Bobby Solo: il mio punto di riferimento è Elvis. Lui ha 8 anni nel Mississippi e viveva a Hold Saltillo Road, un quartiere poverissimo, dove lui e i genitori erano gli unici bianchi. E lo sport, per lo sport c'è attesa per il completamento del quadro della finale di Champions League. L'Arsenal dell'italiano Calafiori ha infatti eliminato l'Atletico Madrid e se la vedrà in finale il 30 maggio a Budapest con Bayern Monaco o Paris Saint-Germain di fronte a quest'oggi. 5-4 per i francesi all'andata. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte d'Italia a causa di una perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, mentre sarà più asciutto sul resto del paese, dove i cieli resteranno comunque molto nuvolosi. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: sì. No, no, ma è sempre lo stesso il contatto nostro, quello lì è il solito, vuole il contatto, l'ha perso.
1: Hai il 331 995 0095.
0: Tra l'altro, Darge, vabbè, ti chiamo dopo, Darge, non c'ho da fare. Darge. Sì, sì. Ah. Ma ha perso il contatto, voleva sapere.
1: Ma tanto
0: appunto,
1: noi lo diciamo sempre tutti i giorni.
0: Tra
1: buongiorno.
0: Poi, oggi serve per anche un altro motivo abbastanza importante,
1: motivone,
0: devo dire, perché c'è un regalone per voi.
1: Motivone, eh? Guarda di là chi c'è.
0: Malandrino, Malandrino, ciao caro, buongiorno.
1: Malandrino è sul
0: buongiorno
1: pezzo oggi, lo vedo già tutto bello get down.
0: Io non lo vedo, che di là è buio, tutto chiuso.
1: No, io
0: le
1: lo
0: luci
1: vedo.
0: Luci sono spente, non lo vedo.
1: Ma per chi non lo sapesse, noi siamo
2: Mauro Marino, Francesca Leto.
1: Sì, certo, esatto,
0: certo,
1: esatto.
0: Confermiamo, confermiamo.
1: Il numero l'ho già detto prima.
0: Ma non è fredda la pancia oggi col freddo che
1: guarda,
0: fa, c'è la pancia
1: allora,
0: di fuori.
1: Allora, prima sono, mi aggiravo per i corridoi con la mia felpa tutta di paillette, vedi? E mi hanno detto che sembravo una dei cugini di campagna.
0: Sì, un po', anche una uovo di Pasqua, sì, sì, sì.
1: Anche uovo di Pasqua, adesso me la metto così.
0: Ma freddo che
3: prosegue l'ottobrata.
0: L'ottobrata, sì. Va bene, niente, abbiamo praticamente detto tutto. Se volete chiacchierare con noi, il numero l'abbiamo dato, abbiamo aperto con Tananai, bella Madonnina, o mia bella bella Madonnina, D'Argent Amico, e adesso andiamo 25 secondi esatti al
1: dai,
0: cinema e poi
1: veloci,
0: musica e attenzione.
1: Mm-hmm.
4: Attenzione. Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sempre al tuo fianco.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Cosa? Capricciosa, velenosa.
1: Ma come mai siamo così contenti?
0: Siamo contenti perché c'è una bellissima giornata di sole, fa caldo, siamo in maniche come quando mai.
1: E poi, e poi chi è?
2: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Pioggia e freddo per le prossime ore su tutto il nord Italia, al centro e al sud.
1: Ma perché siamo così? Che chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, sono Tiziano Ferro.
1: Ecco, cioè, insomma, chi è?
2: E chiedo perdono.
1: Ecco, dai. X dono.
0: Di pure, dillo.
1: Allora c'è un ritorno attesissimo, Tiziano Ferro live, che torna dopo 3 anni di distanza dall'ultimo tour, dove si è esibito davanti a 570.000 spettatori. Torna con Stadi 26, attraverserà tutta l'Italia facendo tappa in 10 stadi per un totale di 12 date.
0: La prima quando è prevista?
1: 30 maggio.
0: Ah, benissimo, 30 maggio su Coraggio a Lignano, Sabbia d'Oro, mentre il gran finale sarà il 12 luglio a Messina. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale. E vi diamo, attenzione, oggi la possibilità di portare a casa 2 biglietti per il concerto del 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna.
1: Bello, allora 14 giugno, stadio Dall'Ara di Bologna, inviate un sms o un whatsapp al 331 995 0

0: 0095 con la scritta Stadi 26 più il vostro nome e la vostra città.
1: Ripetiamo per favore così nessuno sbaglia.
0: Stadi 26 più il vostro nome più la vostra città.
1: 331-995-0095, ricordate che la data è quella di Bologna.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
6: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
10: Saremo io e te per sempre legati.
9: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
10: Sarà sempre sì.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco
11: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: della tua estate.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Il supermercato è in chiusura!
4: Abbiamo dimenticato l'acqua!
5: Vado io!
6: Sì, ma leggera, eh?
7: Poco sodio, mi raccomando!
6: Sì, però...

0: anche per i più piccoli.
1: Quindi, acqua Eva per tutti?
2: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti, ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

l'Italia è per quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Comunque io per rispondere a Cesare Cremonini non lo vedo.
1: No, di là sta diventando
0: scuro. L'unica cosa che vedo è la scritta che ha, che è un po' catarifrangente, un colore un po' più chiaro, ha scritto burro, c'è scritto in inglese. Allora, chi andrà a vedere il concerto del 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna di Tiziano Ferro per il Tour Stadi 26?
1: Ci andrà Veronica di Mantova. Veronica non sa ancora se ci andrà col figlio Mattia o con il compagno Alex, ma intanto li saluta.
0: Intanto divertitevi, fateci sapere com'è stata l'esperienza. Esatto. Diciamo a tutti gli altri che comunque da noi qui i regali ci sono sempre, quindi continuate a seguirci, va bene?
1: Benissimo.
0: Dove eri andata?
1: Ero andata a spostare il monitor che era un po' lontano.
0: Posso
1: da me.
0: Andare con la sigla? Allora a sto punto fai anche la sigla dei saluti a caso, va, visto che sei lì. Dai.
1: Siamo pronti per il primo giro dei saluti a caso.
0: Bravissima. Ciao Mauro, ciao Francesca, sono Anna, augurandovi un buon Natale, visto

0: visto che qui da noi sul Monti Nerica buona giornata anche. Merry Christmas every day.
1: Buongiorno ragazzi, un saluto da Floriana.
0: Ciao Floriana.
1: Che chiede una canzone di quell'artista lì che passa sicuramente.
0: Ma arriverà, lui, arriverà, sì, arriverà. Sì. E poi salutiamo il nostro amico da Stoccarda che è con noi anche oggi, il nostro Leandro. Ragazzi, dai, che metà settimana ce la siamo tolta di mezzo. È sempre bello ascoltare il vostro programma. Siete i miei preferiti, ma grazie.
1: Grazie.
0: Meno male che siamo in pochi anche.
1: Grazie. C'è anche Eleonora che scrive che ci vuole bene. Grazie.
0: Dai, che è mercoledì. Allora, FM, oggi sono 3 anni che questa donna mi sopporta e vorrei mandarle gli auguri anche da parte vostra, il nostro anniversario. Ilaria, ti amo, ce lo dice, bello. Ce lo chiede Alessandro da Pomezia, che oltre alle freddure ci manda anche questi messaggi d'amore.
1: Allora auguri, che auguri, bello, auguri. Salutiamo anche Stefano, ciao Stefano. FM, ciao, ci
0: vuoi
1: scrive.
0: Leggere anche il prossimo?
1: Ciao ragazzi, siamo Monica e Anna, ciao. E vorremmo mandare un grandissimo abbraccio alla nostra collega Trapulina, dicendole che la pensiamo tanto, baci da Bergamo e grazie per la compagnia, e voilà.
2: Ciao Camilla!
0: Ciao!
1: Chi è?
0: Sono io.
1: E cosa vuoi?
0: Una canzone per te.
1: Ah, che bello.
0: Non te l'aspettavi?
1: No.

0: Sei d'accordo?
1: Che una donna non può?
0: Dimmelo tu, perché
1: no,
0: sei
1: no,
0: una
1: guarda,
0: donna, io non lo so.
1: Su alcune cose.
0: Va bene, era la nuova di Francesca Michelin, una donna non può, prima Vasco Rossi l'abbiamo anche detto, e tra poco finiremo il giro dei saluti a casa che abbiamo iniziato prima.
1: Esatto.
0: Perché abbiamo anche dei compleanni.
1: Ma adesso?
0: Adesso andiamo?
1: Sì, allora dopo leggo quella cosa là.
0: Dopo.
1: Quella che fa ridere.
0: Dopo.
2: A dopo. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo.

nuovo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con...
3: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC, che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
6: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Scegliere la migliore vacanza?
9: Previsto.
8: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
9: Inaspettato.
8: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Aldo Moro è stato ritrovato morto in pieno giorno,
11: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: bene, bene, molto bene.
1: Guarda, mi sono tolta la felpa anche perché mi è venuto caldo.
0: È rimasta in mutande, Francesca. Aveva caldo, cantava, ballava, urlava. Sopassavano i nostri colleghi con le mani sulle orecchie. Di là non ne potevano più, ci sono messi i secchi nella testa.
1: Ho letto la perplessità sul volto di Lidia Maria Tarsitano. Oh, yeah.
0: Dov'è Lidia? Si è nascosta dietro al frigo.
1: Comunque, ragazzi,
0: penso.
1: Cantate che è liberatorio. Cantate.
0: Mi salutate, vi amo, vi seguo sempre, sono Sofia da Lodi. Ciao,
1: ciao Sofia
0: da Lodi,
1: ciao.
0: Che non viene da Lodi per lodarci, neanche da...
1: Da? Dove?
0: Cosa? Volevo dire un paese da Liguria, ma non lo dico, prego.
1: Allora potremmo anche dire, la dico? Lo
0: no,
1: dico.
0: No, la chiamari. No. Prego, andiamo avanti.
1: No, me ne era venuta in mente un'altra.
0: Quale?
1: Da Lecco per le calce.
0: Ah, da Lecco, da Lecco.
1: Allora,
2: dai!
0: Poi?
1: Buongiorno Francesca, buongiorno Mauro. Ci buongiorno. Scrive da Alessandro, da Maringa Brasil, che è sempre ascoltando.
0: Grazie, un saluto a te e a tutta Maringa Brasil. Oggi è il mio compleanno, se leggete il messaggio fatemi gli auguri, sono 26, Asia da Lugano.
1: Auguri Asia!
0: Tanti auguri, poi è arrivata una freddurina carina che leggeremo dopo. Prima abbiamo da mettere, anzi chiama i pompieri perché, perché abbiamo sempre il problema di Mr.
1: Quel
0: Rain.
1: Quel problemino lì di
0: sì,
1: Mr. Rain.
0: Sì, c'è sempre la casa che brucia.
1: Allora dai, vado a chiamare, andrò a chiamare. Allora, vai.
0: Grisù!

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Te lo dico subito, sarà in Piazza Duomo per Radio Italia Live il concerto. Certo.
1: Hai notato la base che ci ha messo di Flash Dance in sottofondo?
0: Sto già correndo.
1: Che ricorda appunto una canzone anche di Annalisa, tra l'altro, bravo. Allora è arrivata una storiella che ci manda a Mao da Andro, provincia di Brescia, e dice: c'è un omino tondo che si sveglia in un letto tondo, con un cuscino tondo, fa colazione in una tazza tonda, con una brioche tonda, poi esce da una porta tonda, scende su una, in una piazza tonda, apre la macchina
0: tonda,
1: con una chiave
0: tonda,
1: l'accende, non parte, esce dalla portiera
0: tonda,
1: apre il cofano
0: tondo,
1: guarda il motore e dice:
0: ma qui qualcosa non quadra. Grazie Mao, bellissima, bellissima. Grazie, posso scavallare, grazie. Che sono le due.

0: Ma sono matta.
1: Amata.
2: Amata.
1: Allora,
3: ciao
1: arriva,
3: ragazzi, ciao, di Radio Italia.
1: Ciao tesoro, ciao. E arriva questo messaggio di Luisa da Portici che dice: vi amo, tra l'altro, grazie.
2: Grazie.
1: Dice: Mauro, rassegnati. L'Aleto è un inno alla voce più soave che esiste. Probabilmente quando parlerà, sì.
2: Ecco.
1: Quando canta leggermente meno, questo lo devo dire. Ma insomma.
2: Perché mi sfogo, mi lascia
1: infatti,
2: andare.
1: Infatti, vedi che ci sono certi ascoltatori
2: grazie,
1: che mi capiscono.
2: Luisa.
1: Leandro dice: aia, Blanco, povero Marino.
2: Ormai lo sanno
1: coraggio,
2: che quando
1: vedi,
2: parte lo sanno già. Allora andiamo in India?
1: In India perché a causa della situazione geopolitica, lo sapete, anche in India il gas scarseggia per cucinare, infatti in tanti stanno optando per un biogas alternativo.
2: Cioè le torte delle mucche.
1: La cacca della mucca.
2: Io le chiamavo così quando ero piccola, che andavo in montagna, vedevo queste torte.
1: Ma non per il profumo?
2: No, per la forma, il cioccolato.
1: Lo sterco di mucca, infatti. Se a noi può far storcere, diciamo, un po' il naso, lì è considerato un ottimo rimedio, tanto che fin dagli anni 80 nelle aree rurali viene, come dire, incentivata la produzione di questo biogas, perché le vacche la fanno.
2: Beh, lì poi in India ce n'è.
1: E producono biogas.
2: Ce n'è. Allora adesso vi spieghiamo come si fa, così nel caso, se
1: prego,
2: volete. Allora dovete mischiare così le torte delle mucche con acqua e versare la miscela in un impianto apposito che estrapola e rende utilizzabile questo metano fatto in casa.
1: Il metano. In questo caso il metano ti dà una mano.
2: Te la dà proprio.
1: Vale
2: sì.
1: Il residuo inoltre può essere usato come fertilizzante.
2: Quindi non si butta niente,
1: esatto.
2: Vedi?
1: C'è solo un problema.
2: Quale?
1: Che la roba che cucini sa un po' di...
2: Dici che ha un retrogusto.
1: C'è quel sapore un po'...
2: amarognolo.
1: Un po' così.
2: Non ci avevo pensato. Adesso
1: a detta degli indiani che ce l'hanno raccontato perché succederà.
2: In effetti però hai ragione, bisogna
1: dice
2: capire.
1: Che sa un po' di... Magari possiamo provare anche noi, visto che tanto qua è tutto chiuso, non ci arriva la benzina, ci arriva il gas, ci arriva più niente.
2: Allora dobbiamo andare in montagna dalle mucche. Ecco.
1: Diventano sacre anche loro, come in India le vacche.
2: Già, magari diventano preziose.
4: Infatti cioccolatosi.
1: Anche a te, grazie.
5: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: qua si scatenano tutti.
1: Stavo notando una cosa. Che c'è Billo, no, di là, che
0: sì,
1: salutiamo.
0: Ciao Billo. Ciao,
1: è talmente alto che se lui sta in piedi, tutto in piedi, noi non lo vediamo, non vediamo la parte della testa.
0: È vero.
1: Perché è molto alto Billo.
0: È vero, è vero. Io sono sempre molto così, essendo al contrario, perché io vedo sempre tutto dal basso.
1: Ah, perché
0: penso sempre, chissà
1: giù,
0: com'è la vita vista così dall'alto. È tutta un'altra prospettiva.
1: Che tempo c'è lassù, Billo? Te l'ha mai chiesto nessuno, immagino.
0: No, è una cosa che non gli hanno mai detto neanche all'elementare,
1: mai.
0: Vero?
1: Non dovevi mandare, c'è uno che vuole cantare con te,
0: chi
1: senti,
0: è?
2: Maledetta rabbia. Possiamo fare un duetto?
0: Sì,
2: io e Francesca, perché io sono qui in riva al mare, appena è partito Blanco, sono partito pure io. Ciao FM, Alessandro da Palermo. Ciao,
0: posso partire anch'io e andare al mare a cantarla?
1: A cantare con lui? Ma guarda, scusa, secondo me... non sarebbe una cosa brutta, sai?
0: In che senso?
1: Cioè che vai a cantare là,
0: che
1: con
0: bello,
1: lui,
0: al
1: no?
0: Mare
1: che vai con lui
0: bello
1: là a cantare, capito?
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: le mie orecchie si riposano un attimo, diciamo così.
0: Guarda, adesso poi magari quando andiamo a Palermo, visto che tra poco andremo,
1: vai a cantare.
0: Sto duetto lo faccio davvero, vediamo,
1: molto bene,
0: vediamo,
1: fantastico,
0: vediamo.
3: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Elettrico, diesel o

0: Benzina. 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
2: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
3: E di vincere, Antonella!
4: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
4: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
5: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nation.
6: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
7: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
6: Su, uno alla volta.
5: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
6: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociero all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal, oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
20: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Roma Bangkok, abbiamo qui con noi Baby Yo, Baby K e Giusy Ferreri. E prima c'era anche Mara Sattei che fa rima con...
1: con
0: Baby K.
1: Ah certo, sì, è vero, è vero.
0: Con Ferreri un po' meno. Parliamo di sogni?
1: Sì, secondo me questo argomento interesserà moltissime persone, sì, perché sogniamo tutti.
0: È vero,
1: quindi.
0: Alcuni ricercati, io ad esempio non me li ricordo i sogni.
1: Io tante volte
0: a volte non me li ricordo, cioè quasi sempre non me li ricordo. Quando mi ricordo so incubi. Comunque.
1: Allora capiamo.
0: Alcuni ricercatori hanno affermato di aver scoperto la logica alla base dei sogni, tra l'altro sono italiani questi ricercatori, per farlo hanno analizzato oltre 3700 esperienze oniriche e di veglia, ok?
1: Sì.
0: Cosa
1: esatto.
0: È emerso?
1: Allora ragazzi, attenzione, perché questa è la verità su sì. Quello che sognate di notte, ok?
0: Sì.
1: È emerso che a influenzare quello che sogniamo sono proprio le nostre esperienze di vita.
0: La quotidianità, quindi.
1: La quotidianità, quindi dove andiamo, chi okay. Vediamo, cosa facciamo. Quelle cose il nostro cervello di notte ce le ripropone elaborate sotto forma di sogni.
0: Quindi il lavoro, quelle robe lì.
1: Sì.
0: Il lavoro.
1: Sì. Il lavoro. Tu sogni il lavoro?
0: Sì.
1: Hai detto che facevi...
0: Quando sogno il lavoro sono gli incubi.
1: Ah, quindi non ecco, colleghiamo i sogni. No, perché io ho capito allora
0: sogno
1: perché...
0: Sogno sempre qualcuno che mi canta nelle orecchie, sai, quelle robe lì.
1: Io sognato i Rama l'altra
0: ma
1: sera.
0: Va.
1: Sì, sì, allora è
0: cosa,
1: perché
0: cosa facevate?
1: Cantavamo.
0: Ah, oh, veramente, che bello, che bello. Sì, sì, sì.
1: E
0: sì.
1: Mi chiedevo come mai.
0: E come mai? Se lavori con la musica ci sta.
1: Giusto.
0: Comunque, vabbè, niente, volevamo dirvi questa cosa, ci sembrava interessante, quindi magari se vi viene in mente qualche sogno, sapete dove andare a parare, nel
1: esatto.
0: Senso, arriva dalla quotidianità.
1: Arriva da voi stessi.
0: Ora
1: ci
0: arriverà qualcuno
1: tutto.
0: Che ci scriva io sogno da ammazzare uno, tu siamo un sogno uno di non lo so.
1: È vero, e quelli che vengono rincorsi
0: come fai
1: nei
0: dalla
1: sogni,
0: quotidianità.
1: Magari hai visto un film dove succedeva quella cosa.
0: Può anche darsi. Può
1: hai
0: anche
1: sentito
0: darsi.
1: Una storia.
0: Cose strane. Andiamo al cinema?
1: Tanto
0: dai,
1: per
0: 25
1: ecco.
0: Secondi, vediamo che succede.
2: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Non andare via, stai qui Marco Mengoni, che qualcuno ci chiedeva anche prima, è arrivato un vocale che dice che un nostro ascoltatore,
1: una nostra amica,
0: un'amica
1: dice che lei tutte le notti lo sogna i Rama.
0: Ah, lei tutte
1: perché
0: le
1: si
0: notti.
1: Vede che lo ascolta tanto.
0: Ah, allora, lo sognate insieme allora.
1: E allora lo sogna perché lo ascolta.
0: Vuoi leggere? Allora, sì, il
1: c'è
0: messaggio.
1: Sabino dalla provincia di Avellino, sì. Ci fa questo appello. Sì. Stamattina ho litigato con il mio collega Giuseppe di Montefusco. Naggia. Vorrei chiedergli scusa in diretta così da fare pace.
0: Dai, dai, pace fate fatta, pace, dai, fate pace, dai. Dai, fate pace, dai.

0: Nicolò Filippucci, un'altra cosa ve la diciamo noi, il 15 maggio Spotify accende Milano con un momento speciale sul palco di Radio Italia Live, il concerto arriva infatti Radio Italia Trend per Spotify.
1: Una performance esclusiva tutta da vivere con il talento di Safe. Non arrivare impreparato, entra subito nel mood con la playlist ufficiale di Radio Italia Live, il concerto su Spotify.
0: Ma non è finita qui, dopo lo show il video della performance di Safe sarà disponibile su Spotify per far rivivere ogni emozione.
1: E quindi?
0: Scalda la voce.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!

0: certificato sa di felicità.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live Il Concerto.
0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: Sì.
1: Tempo sì, Sarra, Sal Da Vinci, prima Jovanotti, tra l'altro il brano di Jovanotti, ciao mamma, guarda come mi diverto, popo popo poro, è diventato un francobollo, è stato emesso a pochi giorni dalla festa della mamma, proprio ieri, per omaggiare il ruolo centrale della famiglia nella società.
2: Il francobollo, ciao mamma, si inserisce nel programma delle emissioni filateliche dello Stato con l'obiettivo di valorizzare la musica come espressione del patrimonio culturale italiano.
1: Evviva, evviva, siamo felici anche per questo riconoscimento alla canzone di Jovanotti, molto molto bella,
2: bellissima,
1: che abbiamo appunto ascoltato qualche istante fa. Dovevamo salutare anche una nostra ascoltatrice che insomma
2: salutiamo anche la nostra ascoltatrice Luisa da Portici, che ci ha mandato un vocale che abbiamo ascoltato, esatto, in privato,
1: come ci aveva chiesto,
2: e ci siamo anche un po' commossi,
1: quindi,
2: ciao Luisa, ti abbracciamo,
1: un forte abbraccio e un bacione.
3: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: È già passata un'altra ora. Ma Francesca, veramente? Ci puoi dire che ore
1: ma
0: sono?
1: Ma certo, sono le tre, sono le tre.
0: Grazie.
2: Noi siamo sempre qui.
0: Sempre qui siamo, sì, sì.
1: Siamo qui, sì, sono rimasta un po' lì.
0: Ah, anch'io, sono qui, lì, là.

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: domanda. Ma... dove sarà J-Ax venerdì 15 maggio? Dove sarà? Dove
1: sarà? Sarà in Piazza Duomo, sul palco. Esatto.
0: Ma quindi anche lui accompagnato dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori insieme a tutti gli altri?
1: Ma certo.
0: Li ricordiamo?
1: Li ricordiamo?
0: Vai,
1: Alfa, Annalisa, Risa, Bresce, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify Safe.
0: Molto bene. Allora venerdì 15 maggio Milano, Piazza del Duomo, Notino presenta Radio Italia Live il concerto, il più grande evento di musica live in Italia, gratuito, ok?
1: Esatto.
0: Poi
1: potete seguirlo su tantissime piattaforme, in tanti modi, infatti sarà trasmesso in diretta su Radio Italia Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, in streaming audio e video su radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, su tutte le app ufficiali di Radio Italia e sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, X, oltre a YouTube. E ovviamente, e non in ultimo, in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo dalle 20:40.
0: Io sto ballando questa musica, sento, che bella, senti che quella base che fa, che fa, che fa, c'è anche l'hashtag ufficiale per caso?
1: È hashtag Radio Italia Live.
0: Oh, e tutte le info?
1: Su radioitalia.it.
0: Bravissima, bravissima, ora puoi fare anche il rap. Va bene, abbiamo la canzone di Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati.
2: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ciao, sono Rose Villain, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia sul Musica Italiana.

0: Certo. Chi è?
1: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Tuoni, fulmini e saette nel cielo.
0: Ancora?
1: Va bene, era Rose Villain. Abbiamo un paio di messaggi veloci, prego.
0: Allora, c'è qualcuno, c'è Franco che ci chiede una canzone.
1: Franco, non lo so,
0: devo andare a verificare col capitano.
1: Ci
0: io con l'ufficio programmazione.
1: Chiederemo di là. Poi abbiamo Alessandro che ci manda la freddurina.
0: Ciao, lo sai che...

0: Ieri ho visto tuo fratello, l'ho salutato ma lui non mi ha vista.
1: Sì, sì, me lo ha detto. era carino.
0: Grazie,
1: possiamo andare
0: Ale.
1: Con Eros e Max insieme, sì, come nei film.

0: Sei stanco? Che sei rimasto lì seduto?
1: No, non mi stanco mai, come dice la canzone.
0: Ah, no, perché ti vedo lì bello.
1: No, siccome era un breve disannuncio, mi stavo concentrando sulla notizia che stiamo per dare. E poi, scusa, mi avvicino, scusa.
0: Ecco.
1: E poi volevo dire che più tardi faremo anche il giro dei saluti a caso. Quindi, se volete,
0: certo,
1: scriverci.
0: Io sono pronta alla raccolta. Quindi,
1: ti
0: se
1: stavi
0: volete...
1: impiccando con quella catena, ho visto prima.
0: Sì.
1: Attenzione,
0: mi sono impigliata da sola.
1: Attenzione, vai.
2: Datroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
4: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
3: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
5: Questa sfida la vince Gianlu.
6: Sono proprio curiosa.
3: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
7: Un posto così non si trova da nessuna parte.
3: Per vivere esperienze uniche.
8: Ti senti di darmi subito un top?
7: No.
3: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
9: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia.

0: con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene.
11: Ma perché succedono tutti a me?
12: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
11: Allora corro subito.
12: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: 4 volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli perché la riconosci. Tra tante è quella che ti somiglia. La vivi nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
17: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
16: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
20: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Mentre Alessandra Amoroso radunava paure e desideri e Giulie e Coez che facevano quelli come me.
1: Sì, ma noi nel frattempo ci stavamo chiedendo, ecco, ma Sabino dalla provincia di Avellino e il suo collega Giuseppe di Montefusco, e che abbiamo letto all'inizio il messaggio, avranno fatto la pace o non avranno fatto la pace?
0: Dicelo, che siamo rimasti lì un attimo così perché non riuscivamo a capire. Allora, andiamo in Francia, perché da qualche mese sulle strade francesi può capitare di incrociare delle auto con la targa a sfondo rosa shocking.
1: Che belle, incredibile.
0: Questo colore insolito è stato pensato per distinguere, diciamo, a colpo d'occhio le auto immatricolate provvisoriamente, magari con una prova su strada o in attesa di una registrazione finale, anche se da lì è da un po' che hanno le targhe colorate.
1: Che bello, sì, no, ma rosa shocking però è bello. Ci sono anche altri colori,
0: appunto.
1: Le targhe c'erano già nere con caratteri bianchi per i veicoli d'epoca,
0: gialle,
1: rosse, quelle gialle, rosse con caratteri bianchi per le auto da esportare, e verdi con caratteri, bello anche verde. Io ne faccio solo un fatto estetico. Verdi con caratteri arancioni per i mezzi diplomatici.
0: Poi è carina, puoi anche abbinarla al colore dell'auto, no? Quale sta meglio? Se lo puoi fare, caruccio.
1: Bello,
0: è una targa
1: bello,
0: comunque, che è uguale per tutti, per l'Europa, con il segno della F, della Francia.
1: Anche negli Stati Uniti fanno le targhe
0: comunità,
1: come vuoi.
0: Quelle sono personalizzate, diverse, no?
1: Anche il numero ti puoi mettere,
0: cioè,
1: come
0: la
1: vuoi.
0: Tua targa te la porti dietro su tutte le auto.
1: Esatto. Sì,
0: invece
1: sempre.
0: In Francia no, in Francia è diverso, eccetera.
1: Però
0: comunque
1: il colore
0: sta di fatto.
1: È bello.
0: Sì, è bello, poi sembra anche un po' carnevale, no? Pensa un po'.
1: Sì.
0: A carnevale togli le targhe e le lanci al posto dei coriandoli.
1: No,
0: è carino,
1: no,
0: però è un po' chic.
1: Perché ti arriva una targa in testa.
0: Pensa, ti prendi una macchina nera e ci metti il rosa shocking.
1: Bello, stacca benissimo.
0: O una macchina blu, ci metti il giallo banana.
1: Bello, bello. Bravi, ci piace.
0: Potremmo farlo anche da noi in Italia.
1: L'abbiamo detto, magari qualcuno ha ascoltato.
0: C'è Lauro?
1: Sì.
0: Achille, Lauro.

0: grande canzone,
1: sì,
0: grazie alla programmazione musicale che ce l'ha regalata. Raccogliamo i messaggi per l'ultimo giro dei saluti a caso.
1: Approfittate di noi.
0: Fai tu?
1: Faccio io, raccolgo.
0: Prego,
1: io.
0: Prego.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento ETC

0: Contact di Salmoiraghi e Viganò, ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
8: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro facilmente acquistabili online.
9: Old Wild West, stile western, gusto unico.
8: Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
12: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
12: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
12: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
14: Iperceramica.
15: Il supermercato è in chiusura!
16: Abbiamo dimenticato l'acqua!
17: Vado io!
18: Sì, ma leggera, eh?
19: Poco poco sodio, mi raccomando!
18: Sì, però anche per i più piccoli!
17: Quindi, acqua Eva per tutti?
15: Acqua Eva! Per me, per te, per tutti!
20: Aldo Moro è stato ritrovato morto
21: in pieno giorno, dichiarato.
22: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
23: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
24: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
26: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
25: Verificare condizioni in negozio.
27: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
28: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
27: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
28: Su, su, uno alla volta.
27: Ok, ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
28: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
29: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: Bianca.
1: Potresti chiamarla Bianca, una delle due galline di cui sopra, che mi stavi raccontando delle due galline, no? Potresti chiamarla Bianca una.
0: Perché no? È carino Bianca. Bianca, sì.
1: Va bene, intanto era Noemi. Al volo, velocemente andiamo a leggere l'ultimo giro dei saluti a caso. Grazie. Stanzini, che hai chiuso la porta.
0: Grazie.
1: Fa corrente, capito? Sì. Mica
0: grazie. Prego. Della compagnia che anche oggi ci avete fatto, sempre spumeggianti, eccetera.
1: Grazie.
0: Quel sole che oggi anche all'Elba non c'è, neppure nella spiaggia dell'innamorata Capoliveri. Ciao ragazzi, ciao Livia, grazie.
1: Grazie.
2: Forza ragazzi!
0: Dai.
1: Sono Gustavo a Pignamar, Argentina, grazie per la bella musica ogni giorno. Ma grazie a te, caro
0: grazie
1: Gustavo.
0: Grazie a te. Rimaniamo lì in quella zona, perché c'è Rosanna da Rio che manda un abbraccio al suo fidanzato Enzo.
1: Molto bene. Ecco. Abbiamo salutato tutti, possiamo andare con la prossima che è di Fulminacci.
0: Cantiamo.
1: La canti, stupida sfortuna,
0: certo.
1: Prego. Ci troviamo.

0: Tino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: su.
1: Allora, io ero di là prima, tu non c'eri, Francesca, eri qui.
0: Sì.
1: Di là c'era Giuditta e c'era anche Marco che ballavano e cantavano la canzone di prima.
0: Ma veramente?
2: Si prende palma.
0: Olè, olè, olè, ripartiamo amici. Vai, vai, andale.
1: Vamos adelante, hombre. Radio Italia solo musica latina oggi.
2: Però lo senti, non ti viene subito.
1: Sì, ti viene, hai ragione. Vabbè, abbiamo già calmato le acque, hai sentito?
0: Calma, non esageriamo.
2: Comunque adesso... io con questa canzone ho visto Stussi ballare.
1: Incredibile.
2: È una cosa incredibile.
1: Infatti, da quando ha ballato, guarda il tempo, è tornato l'inverno. Vabbè, ragazzi, noi ce ne andiamo.
0: Sì.
1: Vi lasciamo
3: a casa.
0: Vabbè, io vado a bere il cappuccino. Ah, da ciao. È l'ora.
1: È lei di cappuccino, lei?
0: Sì. Certo. È l'ora.
1: E invece no, vado a casa a fare altre cose.
3: Va bene.
1: Cose
3: bene.
1: A casa.
3: Fate cose buone.
1: O cose a caso, non lo so. Grazie a tutti, grazie Stussi. A domani. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sono le 4, ciao.

0: La felicità e basta, Maria Antonietta con Colombre, a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon mercoledì, buon pomeriggio, ciao Giuditta.
1: Buon pomeriggio a te, Marco, ciao. Salutiamo anche Edo Stanzini che è in regia.
2: Eccolo!
0: Applauso! Applauso, applauso perché ha detto eccolo.
1: Sì, vabbè, forse l'applauso è per l'orchestra che ha fatto pa pa pa.
0: Beh, si è sprecata l'orchestra. Vabbè, in ogni caso abbiamo un'orchestra e gli facciamo fare solo sta cosa. Vediamo nel corso di questo.
1: Ognuno ha l'orchestra che si merita.
0: Dobbiamo dirvi la verità, l'orchestra adesso ci ha regalato questo piccolo stacchetto, ma in realtà stanno facendo le prove perché settimana prossima non so se sapete quella cosa.
1: Quella cosa proprio noi e pochissimi intimi amici.
0: E pochissimi. Sì, sì, così.
1: Proprio una cosa per
0: questa cosa. Che giorno, eh?
1: Il 15 maggio.
0: Ok.
1: 15 maggio.
0: Che è un venerdì.
1: È un venerdì. Sì, sì, sì, sì. È venerdì, non questo che arriva, venerdì prossimo.
0: È
1: Radio Italia Live, il concerto.
0: È l'altro,
1: sì, sì,
0: è l'altro,
1: sì.
0: Vabbè.
1: Devo dirti, tra l'altro, che di solito per Radio Italia Live, il concerto, noi partiamo col countdown un po' prima. E invece quest'anno abbiamo deciso di farlo da una settimana prima, quindi faremo meno 7.
0: Quando è che abbiamo deciso?
1: L'ho deciso io in questo momento perché ho realizzato che non lo abbiamo fatto.
0: Sì, perché ormai mancano praticamente 9 giorni. Quindi. Va bene, amici. Allora, abbiamo tante cose di cui parlarvi e probabilmente parleremo di cinema perché è importante anche focalizzarsi su delle pietre miliari del cinema, perché sennò uno accumula, però poi mancano le basi.
1: Ecco, bravo. Lo so, devo fare anche un camminato out pesante su questa cosa, sulle basi mancanti. Comunque,
0: con calma,
1: concentriamoci sul qui ed ora. Qui ed ora si parte con la musica.
0: Sì,
1: sicuro.
0: Vai.
3: Disco Italia.
4: Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia.
5: Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Enegramaro, via le mani dagli occhi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: C'è un momento importante che ci accompagna da qualche giorno e ci teniamo a ricordarvelo, perché vi parliamo di un gesto che richiede qualche minuto in più, ma per qualcuno può davvero significare tanto e cambiare tutto: la donazione di plasma.
0: È una procedura semplice e sicura che dura al massimo 50 minuti.
1: Il plasma è essenziale per chi affronta le malattie del sistema immunitario, del fegato, dei reni e del sangue. Scopri come donare su avis.it.
0: Avis, charity partner di Radio Italia Live. Il concerto ti aspetta insieme ai volontari di Avis Regionale Lombardia il 15 maggio in Piazza Duomo a Milano.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
8: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 €. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Sofì,

0: 1978 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa.

0: Fresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
1: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
3: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Arisa. Il tuo profumo.
1: Toccati il naso, com'era quella cosa?
0: Sì, toccati il naso, se no non ti sposi, però era in teoria.
1: Ah, io lo sapevo diverso, però va bene, va bene così. Comunque.
0: È sempre, vabbè.
1: Io vado sempre
0: comunque,
1: sì, sul peggio.
0: Comunque,
1: sul peggio.
0: Siete su Radio Italia, solo musica italiana, noi fuori onda stavamo parlando. Di solito succede con i film e con le serie TV, però può capitare anche con un libro. Ci sono dei fondamentali, no? Delle basi che tu devi avere.
1: Sì, un po' perché li hanno visti tutti.
0: Sì.
1: Un po' perché sono veramente dei capolavori che non puoi perderti per comprendere delle altre cose che poi sono arrivate dopo e che arrivano di fatto fino ai giorni nostri, per esempio.
0: Per esempio, io ieri sera, per la prima volta, dopo 41 anni di vita,
1: sì,
0: ho visto C'era una volta in America.
1: Un applauso per il nostro pubblico che è qui numeroso. Grazie ragazzi, grazie.
0: Un film incredibile, vabbè, è abbastanza banale dirlo.
1: Sì, però non è mai troppo tardi per me.
0: Mi ha colpito molto la colonna sonora.
1: Ma dai.
0: Sì, devo dire, cioè, era un signore, non so, Morricone.
1: Uno dei nostri.
0: Uno a caso.
1: Sì,
0: E quindi mi sono interrogata e ho detto, ma ce l'avete anche voi un film, una serie TV che quando dite non l'ho visto, la gente fa ecco, senti
1: questo qua.
0: Mamma mia. Adesso ripiango come ieri sera, no, che ho pianto tutte le mie lacrime.
1: Tra l'altro, poi queste cose qua fanno il giro, poi sui social diventano virali e magari non sai neanche da dove partono queste cose, quindi ti capita di ritrovarle.
0: Sì, perché questa è la musica che si utilizza adesso per quel trend, quando mi dicono che ho perso la memoria.
1: Cancella la memoria e puoi rivedere questa cosa per la prima volta.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Allora, c'è sicuro un film,
1: sì,
0: una serie TV.
1: Però così non andiamo avanti, Stanzini, togliela.
0: Colpo al cuore.
1: Ok.
0: Un film, una serie TV, un libro che quando voi dite non l'ho visto, la gente fa no. Tu?
1: Io sono pieno, tutte le serie mainstream evito di vederle, è una scelta senziente perché non voglio immettermi in un discorso, cioè poi sono particolari.
0: Ma la recuperazione

0: poi tipo la casa di carta.
1: La casa di carta ho scientemente deciso di non vederla e non la vedrò mai. Beh, sono integralista io su queste cose qua. Mi dispiace, non voglio parlare con voi di cose inutili.
0: Vabbè, questo, vabbè. Sì, sì. Io oltre a questo non ho mai visto ad esempio Quarto Potere. La gente mi dice ma okay, sei impazzita, okay. Sono sicura che ce l'avete anche voi. Una di quelle cose che quando dite no, io non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito, non l'ho mai letto, la gente impazzisce.
1: Esempio, ho scoperto astuzia che non ha mai visto nessuno dei tre film del Padrino, okay. Questa è una cosa che mi offende molto.
0: Ti offende come questo... se ti avesse fatto un'offesa personale. Come? No, vabbè, ma magari c'è anche una motivazione. Magari qualcuno ha scelto di non vedere una cosa che hanno visto tutti. Raccontateci anche perché non avete visto quel film. 331-995-0095.
1: Dai, tra poco condividiamo tutti insieme queste cose. Magari qualcuno recupererà.
0: Sì, no? Sì. Comunque noi ascoltiamo e non giudichiamo.
1: Sì, giusto.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità di Gigi D'Alessio a Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo parlando di capisaldi, ok, di quei must da vedere dal punto di vista cinematografico che magari ti sei perso e che non hai poi pensato di recuperare. Abbiamo un sacco di messaggi.
2: Un sacco. Allora, prima però volevo fare una constatazione. Tante persone cercano di giustificarsi del fatto di non averli visti. Secondo me non c'è da giustificarsi. No, no, cioè, no, no, va bene, si vive lo stesso.
1: Ma quello, il punto è dichiarato all'inizio, è anche noi, cioè credo tutti.
2: Sì, qualcosa abbiamo, te lo sei perso, sì, per sì, forza. Sì, sì.
1: Ma volutamente delle volte. Devo dire che la maggior parte dei messaggi ce l'ha con Harry Potter.
2: Sì, Harry Potter manca a tanti.
3: Cosa... No!
2: È così Albus, è così.
3: No.
2: Sì, è così. Però stavamo pensando che Harry Potter e il Signore degli Anelli, come Star Wars per quanto riguarda la fantascienza, cioè se non ti piace il genere fantasy, ma sì, che lo guardi a fare,
1: no,
2: giustamente.
1: Quello è un punto. Ci sono alcuni messaggi che ci hanno un po' stupiti.
2: Allora, ecco. Adrio da Brescia dice: non ho mai visto né il Gladiatore né Star Wars perché mi sembrano noiosi.
1: Ognuno. Mi sembrano noiosi, ma è giusto, cioè non importa la motivazione.
2: Sì,
1: noi
2: infatti
1: vogliamo sapere solo il contenuto. Patrizia dice: io non ho mai visto Titanic. Poi
2: però,
1: per motivi suoi, però non ci interessa.
2: Sì, perché dice che comunque avendo una fobia per quanto riguarda l'acqua. Ci sta. Claudia dice che non ha mai visto e non intende vedere Top Gun. Cioè lei proprio ha già evitato per il futuro.
1: Come me. Ho visto tanti film, ma non ho mai visto una puntata di Montalbano, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Avatar.
2: Allora, Avatar adesso stanno diventando tanti,
1: sì,
2: da vedere.
1: Sono lunghissimi.
2: Una cosa impegnativa. Vabbè.
1: Cioè, in questo caso è più facile chiedere cosa hai visto.
2: In effetti sì. Angelo da Perugia dice: non ho mai visto Mission Impossible,
1: sì,
2: Il Padrino, Ocean's Eleven e Rocky.
1: Ah, magari hai visto Ocean's Eleven, poi ci sono i 12, i 13, cioè ci sono gli altri,
2: sì,
1: capito? Quindi magari hai visto gli altri, si è perso.
2: Le saghe comunque è sempre una situazione complicata, perché se ne vedi una poi devi vederle tutte, sì, e capisco l'impegno. Non ho mai visto Harry Potter, Guerre Stellari, Il Padrino, La Casa di Carta, Il Trono di Spade,

0: Stranger Things e tutta la saga di 007, dice Adriana di Moggio.
1: Mi sento un po' in colpa per Harry, perché gli voglio dire, Harry è così, non è che può, non si può piacere a tutti, Harry.
0: Invece volevo concludere con Daniela da Torino, che dice: mai visto nessun film di Dario Argento, ma perché io ho proprio un problema con gli horror.
1: Ci sta.
0: Mi invitano sempre.
1: Ma l'hai
0: sempre
1: visto lo stesso?
0: No, io non vado a vedere gli horror. È una presa di posizione assoluta. Ho paura, perché devo vedere.
1: Ma è lecita, nessuno ti giudica.

0: Elodie, Black Nirvana su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, c'è un nuovo modo, tutto nuovo di viaggiare, ed è sentirsi a casa ovunque tu sia.
0: Su Real Time da oggi in prima serata torna Turisti per case, la nuova stagione che apre le porte delle abitazioni più incredibili d'Italia.
1: Con Tommaso Zorzi, Ida Di Filippo e Gianluca Torre entrerà in case uniche tra città d'arte, borghi nascosti e dimore da sogno, dove ogni dettaglio racconta una storia, un viaggio autentico fatto di incontri, emozioni e ispirazione.
0: Turisti per case da questa sera alle 21:30 su Real Time.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro, e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.

0: prima hybrid e tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Amore, poi il mutuo?
9: Tesoro, il mutuo non è semplice.
8: Ma su Idealista?
10: Mutuo, in un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it, mutui, condizioni generali.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
13: Saremo io e te per sempre legati per
12: guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Salda Vinci.
13: Sarà per sempre sì.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare, puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
16: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia. Il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia, solo musica italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Ti penso sempre su Radio Italia Solo Musica Italiana, Chiello, che sì, ha appena terminato il suo giro nei club.
1: Ma non è finita, perché naturalmente si sta preparando al tour estivo, che deve ancora annunciare per intero. In realtà per ora si conoscono soltanto poche date.
0: Allora, 25 giugno San Benedetto del Tronto e 17 luglio a Lugano. Queste sono quelle che si sanno per
1: se
0: ora.
1: Se poi avrete voglia di scoprirne delle altre, potrete andare sul nostro
2: faro!
0: Ecco. Nella nebbia, radioitalia.it.
3: Tino, abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.
4: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'omicidio di Garlasco terminato dopo 4 ore, l'interrogatorio Andrea Sempio. I legali annunciano una perizia sulla sua personalità. Sentite anche Marco Poggi, fratello della vittima. Domani l'incontro tra il Papa e Rubio. Leone XIV risponde al nuovo attacco di Trump. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Venerdì il segretario di Stato americano vedrà Meloni. La guerra in Iran, Teheran e Washington sarebbero vicini a un accordo su un memorandum. A Hormuz è colpito una nave francese, è ferito l'equipaggio, borsa in positivo, cala il prezzo del greggio. Due donne avvelenate a Campobasso con la ricina, il lavoro degli inquirenti si concentra su almeno 5 persone, in corso analisi sui telefoni e PC delle vittime. Il focolaio di antivirus su una nave da crociera ferma da giorni al largo di Capoverde, tra i morti accertati, in corso l'evacuazione di un gruppo di persone contagiate. Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, siamo liberi e audaci, raccogliamo l'appello di Mattarella, non barattiamo 130 anni di storia per la politica, dice il presidente Buttafuoco. Champions stasera, la sfida tra Bayern e PSG, chi vince affronterà in finale l'Arsenal. Su Sky, grande spettacolo degli internazionali di Roma, oggi l'esordio di Arnaldi e Cinà. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, la storica bandiera dell'Inter aveva 69 anni, con i nerazzurri vinse uno scudetto e una Coppa Italia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Calcio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera, sulla statale 578 Salto Cicolana, siamo nel Lazio, ci sarà senso unico alternato per lavori in corso dalle 8 di domattina fino alle 18 dell'8 di maggio tra l'incrocio Grotti e l'incrocio Petrella Salto. Nel Friuli Venezia Giulia, statale 202 Triestina, ci sono materiali dispersi sull'incrocio Cattinara, statale 15 raccordo Via Flavia, direzione incrocio Padriciano, raccordo A4. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per incidente sull'incrocio Incoronata, direzione incrocio Padova. In Sardegna, statale 130 Iglesiente, ci sarà riduzione carreggiata per lavori dalle 7 dell'11 alle 18 del 29 di maggio, tra l'incrocio Iglesias e quello di Domus Novas, direzione Cagliari. In Campania, sulla statale 7 bis, diramazione di Villa Literno, rallentamenti per veicolo in avaria, sull'incrocio Tevero, la strada statale 7 bis, terra di lavoro. In Sicilia, sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, materiali dispersi sullo svincolo zona industriale nord, direzione Palermo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Prima di partire per un viaggio, fai controllare sempre il tuo veicolo e così guiderai più sicuro.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Con?
1: Te.
0: Ah, ok. Poesie clandestine, le DH7 a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, amici, c'è una storia che ha dell'incredibile.
1: In realtà parte da una cosa molto semplice, perché tu quando ti trasferisci, quando cambi città, ma soprattutto quando cambi stato, devi aggiornare l'indirizzo e il numero di telefono del tuo istituto bancario.
0: Un sacco di cose, sì, a maggior ragione l'istituto bancario, anche se poi c'è qualcosa in banca, se poi ti arriva una comunicazione, il mutuo, le cose.
1: Sì. Allora, qualche tempo fa, circa 2 mesi dopo essere stato eletto, il Papa doveva aggiornare indirizzo e numero di telefono del suo istituto bancario, perché lui ce l'aveva negli Stati Uniti, no?
0: C'è qualcuno che lo fa.
1: No, l'ha fatto lui.
0: L'ha fatto lui, quindi ha chiamato.
1: Sì.
0: Ha detto: scusate, mi chiamo Robert Prevost.
1: Sì.
0: Avrei bisogno di modificare questo anagrafico online, non riesco, ma aiutate.
1: E il problema è che l'operatrice ha detto: guardi, che questa cosa non si può fare per telefono, perché dovrebbe venire qui fisicamente per aggiornare le informazioni dentro l'istituto bancario.
0: Devi portare la tua carta d'identità. Sì, esatto. Devi portare la tua carta d'identità, devi portare i tuoi documenti e poi da lì procediamo. Quindi l'aspettiamo in filiale per fare queste procedure.
1: Al che lui ha detto: me la gioco.
0: Me la gioco adesso. Vai.
1: E ha detto: testuali parole. Cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono il Papa.
0: E l'operatrice ha detto: sì, io sono Superman. E ha riattaccato.
1: Cioè, gli ha attaccato.
0: È andata così.
1: Gli ha attaccato in faccia.
0: Ha attaccato in faccia al Papa. Sì.
1: Però, allora, lui, giusto.
0: Parte, in questo periodo non è che puoi rivolgerti anche alla politica americana, lui in modo particolare. Adesso,
1: sì, no, in effetti.
0: Non è un momento proprio.
1: No, però. In effetti. Comunque, adesso non si sa se sia stata trovata una soluzione tecnica per questa cosa. La notizia, ovviamente, è trapelata adesso, a distanza di qualche mese da quando era successo. Però, allora, lui, grande. Perché lui ha detto: oh, magari una volta, ma vuoi vedere che mi serve a qualcosa essere il Papa, provo ad approfittarne.
0: Vabbè, serve a tante cose, però anche in questo dice
1: che mi può essere utile proprio personalmente, no? Capito? Oltre ad essere utile agli altri, che di solito insomma è quello che fa il Papa. Però lei
0: grande, perché adesso che la notizia è rimbalzata da tutti i giornali si starà mangiando le mani e dirà: era il Papa veramente.
1: Io è quello che sto pensando, perché lì per lì sul momento forse anche io avrei riattaccato, ma adesso lei lo sa. Che l'operatrice di call center è proprio lei.
0: Sì.
1: E cosa fai?
0: Vabbè, non credo che blocchino i conti al Papa. Vabbè, comunque ce l'ha una riserva, secondo me.
1: Cioè, tu pensavi alla vendetta di lei.
0: Al Vaticano ci sono delle cose, insomma, secondo me ci si ha, dai.
1: Una soluzione si trova, dai.

0: Vasco Rossi, c'è chi dice no su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Una cosa importante di cui vogliamo parlarvi, amici, GSD Foundation ETS, che è la fondazione del gruppo San Donato, impegnata da anni nello sviluppo di progetti di umanizzazione delle cure, nella promozione di iniziative di prevenzione per la salute di tutti e nel sostegno alla ricerca scientifica, con un obiettivo chiaro,
0: che è trovare soluzioni sempre più efficaci per migliorare la qualità delle cure e il benessere delle persone. Il gesto più importante che puoi fare oggi? Scegliere di destinare il tuo 5 per 1000 a GSD Foundation ETS.
1: Così potrai contribuire concretamente al progresso della ricerca scientifica. Scopri come su gsdfoundation.it.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
3: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: girando la testa. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

0: Tutto sa di felicità.
1: Benvenuti alla nuova edizione di Comedy Nash.
2: Forza Katia, vai con la domanda di rito.
3: Che cosa serve un bravo comico per essere anche un ottimo improvvisatore?
2: Su, uno alla volta.
3: Ok. E chi vincerà questa edizione di Comedy Match?
0: Sono incontenibili, irrefrenabili e non vedono l'ora di sfidarsi a colpi di improvvisazione. Comedy Match, ogni giovedì in prima serata, sul 9.
4: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
5: Il supermercato è in chiusura.
6: Abbiamo dimenticato l'acqua.
7: Vado io.
8: Sì, ma leggera, eh?
9: Poco sodio, mi raccomando.
8: Sì, però anche per i più piccoli.
7: Quindi, acqua Eva per tutti?
5: Acqua Eva, per me, per te, per tutti.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Canzone estiva Annalisa su Radio Italia Solo Musica Italiana. È successa una cosa.
1: Cosa è successo?
0: I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro hanno sequestrato una Ferrari.
1: Come mai?
0: Perché non era una Ferrari.
1: E che cos'era?
0: Era una Toyota.
1: Scusa, hanno sequestrato una Ferrari che non era una Ferrari, ma era una Toyota. Come è possibile questa cosa?
0: Allora, qualcuno, che poi è stato beccato, ovviamente, ha preso una Toyota. Hanno tolto alcuni pezzi, ne hanno aggiunto altri, l'hanno verniciata di quel rosso lì, proprio quel rosso lì, e l'hanno resa esteticamente uguale, ma uguale, ho visto le foto, è identica, è indistinguibile.
1: C'era la pubblicità della concessionaria anche online.
0: Sì. Comunque, il modello era un modello di Ferrari prodotto tra il 1994 e il 1999. Se avete presente più o meno la dimensione, non erano le Ferrari che vediamo adesso, che sono lunghissime, è un po' più piccola. Ed effettivamente, cioè, se tu prendi il telaio della Toyota e cambi qualche pezzo,
1: l'accendi e non senti nulla.
0: No, fa lo stesso rumore.
1: No,
0: c'è lo stesso motore.
1: Sì, la Ferrari ibrida così dal 94 non le facevano, secondo me.
0: Comunque, allora, ovviamente c'era anche la pubblicità, che è un'altra cosa che è devastante. Perché veniva spacciata per originale. Adesso verrà distrutta. Verranno distrutti anche tutti i pezzi contraffatti. Però io lo so che è tutto sbagliato, che non bisogna farle queste cose. Ma il genio.
1: Il genio? Sì. Dov'è che è successa questa cosa?
0: È successa a Catanzaro.
1: Ah!
0: Marco,
1: scusa,
0: per cortesia,
1: non ho detto niente.
0: Va bene.
1: Vuoi salutare gli amici?
0: Io trovo che siano geniali. Saluto tutti gli amici di Catanzaro. Ci vado quest'estate.
1: Bravo.
0: Va bene?
1: Okay. Salut. Poi ci sentiamo. Fabrizio Moro, niente da perdere.

0: Gali, chill su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, in occasione della festa della mamma torna l'Azalea della ricerca di Fondazione AIRC.
0: Oggi in Italia, grazie alla ricerca, 2 donne su 3 sono vive dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro. L'obiettivo è arrivare a curarle tutte.
1: Domenica regaliamo l'Azalea di AIRC a tutte le donne. Facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro.
0: Scoprite la piazza più vicina su AIRC.it oppure ordinate l'Azalea della ricerca su Amazon.it per fare una sorpresa a tutte le mamme, anche se lontane.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto, suona con
10: Notino, profumi, make-up, skincare e molto altro, facilmente acquistabili online.
11: Non arrivare impreparato, scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify.
12: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
18: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
19: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
20: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
19: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
21: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
22: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
23: Siete veramente perfetti.
24: Grazie Octopus di esistere.
21: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
25: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
0: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
3: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Blanco con Elisa, ricordi a Radio Italia Solo Musica Italiana, parliamo di live, parliamo di artisti che sono in giro in questo momento. Blanco e Elisa in questo momento sono in giro.
1: Eh sì, allora stasera Blanco si esibisce al Pala Partenope di Napoli in una delle ultime date della sua tournée nei palazzetti, invece domani Elisa farà tappa al Pala Florio di Bari.
0: Oh, già che ci siamo vi dico un'altra cosa, Laura Pausini sta invece facendo questo tour mondiale di cui abbiamo visto un sacco di immagini che sono diventate virali nelle ultime ore, nelle prossime di ore sarà in Messico.
1: Ah, hai capito, beh, tanto lei parla 27 lingue.
0: Sì, no, vabbè, poi Sud America, Monterrey.
1: Perfetto, l'ascoltiamo allora, sì. Laura Pausini.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica. Radio Italia, solo musica italiana.
0: Presto, per dirsi buona domenica.
1: Cioè, diciamo venerdì.
0: Sì, venerdì. Sì, venerdì perché sabato non ci vediamo.
1: Qualcuno poi domani o dopodomani non ci ascolta, allora buona domenica.
0: Giusto, con largo anticipo.
1: Con largo anticipo.
0: Giusto, sì, giusto. Sì, sì.

0: 30 gradi, Anna, Radio Italia, solo musica italiana, ma c'è anche Emiliano Picardi.
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati, come state?
2: Ciao, bene. Tutto solo,
1: perché io sto qua a 15 gradi, sì. E invece Daniela Cappelletti...
2: A 42.
1: No, a 30 però c'è andata.
0: Ah, sì.
2: Lo so.
0: Ah, e fa la bella vita, Anna.
1: E fa la bella vita.
0: Ok. Sì, ecco,
1: sì,
0: chi
1: sì.
0: Si riferiva.
1: Sì, sì.
2: Era una dedica questa.
0: Era una dedica, sì.
2: Oh. E tornerà abbronzatissima.
1: Questo non lo so.
2: È bellissima.
1: Non lo so, però
0: scottatissima sicuro.
1: Scottatissima.
2: No, non la conoscete se dite una cosa del genere. Lei protezione 50 fissa.
1: Carburata, per quello non abbronzatissima.
2: Giusto. Vedi quello che la conosce meglio di tutti.
0: Ce la sa.
2: Vedi.
0: Va bene, allora noi ne approfittiamo per ringraziare e salutare Dostanzini che è stato con noi in regia e vi diamo l'appuntamento domani pomeriggio sempre a partire dalle 4.
2: Sono le 10.

0: giorni.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'omicidio di Garlasco, terminato dopo 4 ore l'interrogatorio Andrea Sempio. I legali annunciano una perizia sulla sua personalità. Sentite anche Marco Poggi, fratello della vittima. Domani l'incontro tra il Papa e Rubio. Leone XIV risponde al nuovo attacco di Trump. Chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. Venerdì il segretario di Stato americano vedrà Meloni. La guerra in Iran, Teheran e Washington sarebbero vicini a un accordo su un memorandum. A Hormuz è colpita una nave francese, è ferito l'equipaggio. Borsa in positivo, cala il prezzo del greggio. Le due donne avvelenate a Campobasso con la ricina. Il lavoro degli inquirenti si concentra su almeno 5 persone, in corso analisi sui telefoni e PC delle vittime. Il focolaio di antivirus su una nave da crociera ferma da giorni a largo di Capoverde. Tra i morti accertati, in corso l'evacuazione di un gruppo di persone contagiate. Biennale di Venezia, tra arte e polemiche, siamo liberi e audaci, raccogliamo l'appello di Mattarella, non barattiamo 130 anni di storia per la politica, dice il presidente Buttafuoco. Champions stasera, la sfida tra Bayern e PSG, chi vince affronterà in finale l'Arsenal. Su Sky, grande spettacolo degli internazionali di Roma, oggi l'esordio di Arnaldi e Cinà. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, la storica bandiera dell'Inter aveva 69 anni, con i nerazzurri vinse uno scudetto e una Coppa Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: un gioiello, un capolavoro di cui non va sprecata neanche una nota, la canzone del sole con Lucio Battisti su Radio Italia Solo Musica Italiana, tra l'altro canzone che usciva nel 1971 e diventava a cavallo tra quell'anno e quello successivo, il 72, tra le più vendute nel nostro paese, prima di essere poi una canzone inno che abbiamo tutti cantato, in alcuni casi anche suonato, magari durante le estati, canzone che nasceva da un ricordo di Mogol che passava l'estate in Abruzzo, se non sbaglio a Silvi Marina, e che si ricordava di questa sua amichetta dell'epoca, una ragazzina che si chiamava Titti, a cui volle dedicare alcuni di questi versi. E tra l'altro il disco con cui usciva la canzone del sole ritraeva Lucio Battisti con il fiore in bocca, citato anche da questa canzone, con delle foto scattate in una villa sul lago di Como, quindi c'è un po' di Italia più o meno ovunque tra le note di questa meraviglia appena suonata all'inizio di questa serata insieme. Ben ritrovati a tutti da parte mia, Emiliano Picardi con voi fino alle 21, da solo senza Daniela Cappelletti. Sì, molti stanno scrivendo al 331 995 0095: dove è andata Daniela Cappelletti, nazione o isola lontana? Beh, isola non lontanissima, dai, mettiamola così. Qualcuno scrive: non sei solo, vero, non sono solo perché ho voi che mi fate compagnia e io ho il piacere e l'onore di accompagnare voi, ma in realtà non sono solo, anche perché di fronte a me c'è
1: Ambro.
0: Tutti gli Ambri del mondo, quindi evidentemente possiamo stare in allegra compagnia per le prossime tre ore. Lo facciamo con un sacco di musica e un sacco di notizie che riguardano la musica, anche con una bella novità. Questo è il ritorno di Fra Quintale, che da qualche giorno ha scelto di farci assaggiare, sorseggiare la sua aranciata.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come se fossimo in un film di gangster degli anni 60, lui e lei si innamorano e vivono al bordo della malavita. Così cantavano i Coma Cosi appena ritrovati qui su Radio Italia, solo musica italiana. A proposito di film, prepariamoci a vivere un'avventura epica, perché arriva al cinema Hopper, il segreto della marmotta. Hopper è un eroe veramente fuori dal comune, è metà pollo e metà lepre, ma è sempre pronto all'avventura. Insieme ai suoi inseparabili amici Meg, una puzzola esperta di arti marziali, e Abe, una tartaruga brillante ed esilarante, parte per questa missione epica alla ricerca di una creatura leggendaria capace di controllare il tempo. Tra misteri, pericoli e rivelazioni sorprendenti, Hopper scoprirà che è la forza del gruppo a fare la differenza. Azione, emozione e divertimento per tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre a tuo fianco.
3: Vieni da MD per una qualità top.
4: Senza spendere una fortuna, Antonella.
5: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Prevenzione e ricerca cambiano il futuro. Il cancro è sempre più curabile grazie ai 5.000 ricercatori di Fondazione AIRC. Scopri come puoi fare la differenza su AIRC.it. Fondazione AIRC è charity partner di Radio Italia Live, il concerto.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma, fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
16: Quattro volte. È così che una vacanza si vive davvero. La sogni, quando basta un pensiero a spostarti altrove. La scegli, perché la riconosci, tra tante, è quella che ti somiglia. La vivi, nel tempo che rallenta. La ricordi, un'emozione che ritorna e resta. La vacanza che vuoi è voi. Info e prenotazioni su voyhotels.com.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
20: La spesa intelligente.
21: Aldo Moro è stato ritrovato morto
22: in pieno giorno, dichiarato.
23: Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
24: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
25: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
26: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
2: Saremo io e te per sempre legati.
1: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 10 maggio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Fabri Fibra. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
3: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un

L'uomo che cade, c'è 13 Pietro su Radio Italia Solo Musica Italiana. Dopo Sanremo ha iniziato il suo giro per l'Italia per presentare, per far ascoltare la sua musica. È in giro con il suo tour, di cui noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, tra l'altro, siamo radio ufficiale. E questa sera suona a Milano, data imperdibile all'Alcatraz per lui. C'è grande attesa per vederlo sul palco. Tra l'altro, in moltissimi vorrebbero, spererebbero di vederlo di nuovo duettare con il padre, con Gianni Morandi. Non succede, non può succedere, perché Gianni Morandi è in tour, anche in questo caso con noi di Radio Italia a seguirlo fianco a fianco, e suona questa sera a Genova, quindi non è una cosa possibile. Quello che può succedere però è che tra gli ospiti della serata di 13 Pietro potrebbero arrivare Fabri Fibra e Giuli, che hanno collaborato proprio recentemente con lui e che potenzialmente sono liberi, potrebbero esserci. Comunque la nostra redazione e i nostri social saranno tra il pubblico e vi racconteremo tutto minuto per minuto già nelle prossime ore. Bisogna aspettare invece un mese esatto da oggi, perché il 6 di giugno da Termoli inizia il tour negli stadi del 2026 di Geolier, che vi facciamo ritrovare con Stelle. Sì,

0: Ragione Tananai in questa booster, fa sempre un po' male l'ultimo bacio, per lenire quel dolore là ci vorrebbe una vacanza. Italia, Baleari, Canarie, Grecia, Egitto, Capoverde, Tanzania, Stati Uniti, Caraibi, dove vorresti andare? Con Neos puoi raggiungere questa e altre meravigliose destinazioni con voli diretti e con la sicurezza non solo di partire, ma anche di ritornare a casa, senza sorprese, senza costi extra e con la garanzia di avere sempre inclusi nel costo del biglietto bagaglio a mano, snack, pasti e intrattenimento di bordo, con la cortesia e l'ospitalità che da sempre contraddistingue la compagnia aerea italiana di Alpitour World. Tra partire e sentirsi davvero sereni, c'è un mondo. Vola su neosair.com e prenota subito. Neos, un altro modo di volare.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si

0: gonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Arriva in Italia il capolavoro d'animazione che ha emozionato il mondo, Il Principe d'Egitto, il musical. Con la regia di Federico Bellone e le musiche del premio Oscar Steven Schwartz, un allestimento colossal. Oltre 50 artisti sul palco, musiche dal vivo, effetti magici. Trieste dal 14 maggio al Politeama Rossetti, Roma dal 29 ottobre al Teatro Brancaccio, Milano dal 25 novembre al Teatro Arcimboldi. Il Principe d'Egitto, il musical. Prevendite su Viva Ticket e Ticket One.
2: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
15: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: quanto mi piace questa atmosfera super chill, molto brasiliana, già soprattutto molto estate, che c'è nella nuova di Gaia. Bossa Nostra su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 18.54. Buona serata, buon mercoledì in compagnia di Emiliano Picardi. Ammetto di non essere un grande cultore di Harry Potter, cioè l'ho visto di passaggio, qualche, forse neanche tutti, non conosco moltissimo, conosco invece molte persone particolarmente interessate all'argomento, molto fan di Harry Potter. Tu, Ambro, sei fan di Harry Potter?
1: Ambro,
0: c'hai qualcosa? No? Più o meno, sì, quella faccetta lì. Senti, allora mi metti una base proprio Harry Potteriana per questo, perché se siete appassionati, grazie, questa è perfetta, se siete appassionati proprio di quel tipo di esperienza là, l'Università di Exeter ha introdotto il primo corso di laurea magistrale, credo al mondo, dedicato alla magia e alle scienze occulte. Ci sono lezioni tradizionali di storia, di letteratura e di filosofia, ma poi anche materie specifiche come stregoneria medievale, astrologia, alchimia, medicina antica, occultismo rinascimentale, chissà cosa sarà, e pratiche esoteriche moderne. Si studia la storia della magia, ovviamente, no? Non è che si fanno i filtri, le pozioni, non c'è la scopa volante o le cose per giocare a Quidditch con il boccino volante. Però, se siete appassionati di quel tipo di mondo là, potrebbe essere un'idea iscriversi a questa scuola di magia, non di stregoneria, di magia. C'è bisogno di fare prima di tutto una magia in banca, perché costa parecchio. Il costo delle rette va dai 12.000 alle 24.000 sterline l'anno, sono soldi, quindi prima di tutto bisogna moltiplicare i possedimenti nel portafogli. E poi, se avete intenzione di fare qualcosa dopo questa laurea, Ambro, cosa fai nella vita? Cioè, quando sei un conoscitore di storia della stregoneria, scrivi dei libri, immagino. Magari però ti chiamano quando devono fare un film sui maghi, perché tu hai le conoscenze per raccontare tutto il contesto. Potrebbe essere lo sceneggiatore di film per maghi, potrebbe essere un'idea valida per quello. Allora,
2: su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
3: Radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

male quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non so se ha frequentato, se ha intenzione di frequentare questa università di cui parlavo poco fa, di scienze e di magie, che si trova in Inghilterra, però Holly di sicuro un po' mago è riuscito a trasformare in successo qualunque cosa tocchi, è riuscito a trasformare in sold out ogni suo palazzetto. Insomma, è un ragazzo che sta andando super alla grande, che tra l'altro ieri ha compiuto 25 anni se non sbaglio. Questa domenica, la canzone con cui l'abbiamo ritrovato qui su Radio Italia, solo musica italiana. Questo giovedì invece, domani, pioverà o non pioverà? Lo scopriamo fra un istante. Intanto sono le 19. Radio, radio, radio Italia.
2: Alza il telefono, radio. Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Alto Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi o anche coperti da nord a sud. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità, con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. E queste sono le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: gergo tecnico si chiamano barre, le parole, l'insieme delle parole della metrica che compongono le canzoni rap, e quelle di Madame nella nuova Volevo capire con Marracash sono veramente clamorose. Uno dei successi che ci sta accompagnando ormai da qualche settimana qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. A proposito di successi, ieri sera l'Arsenal, battendo l'Atletico Madrid, si è qualificata come prima finalista della Champions League. Una partita che, se l'avete vista, intensa, non spettacolarissima ma intensa, non certamente non spettacolare come l'andata tra Bayern di Monaco e Paris Saint-Germain, quella partita meravigliosa finita 5-4 per i francesi, che tornano questa sera in campo proprio per decidere chi tra le due squadre, la tedesca o la francese, andranno a giocarsi la finale della Champions. Beh, i tedeschi, il Bayern, si sta preparando in una maniera un po' particolare. Se vedrete magari tra poco le immagini dei calciatori scendere in campo con un orecchino bianco al lobo dell'orecchio, sappiate che non è un gioiello, non è un monile, no, è un cerotto, ed è un accorgimento voluto dall'allenatore, in accordo ovviamente con lo staff medico e tecnico, perché serve per misurare i parametri fisici di ogni calciatore e migliora ancora di più le loro prestazioni sul calcio, tanto che i giocatori sono obbligati, sono tenuti a mettere addosso questa sorta di orecchino o di cerotto, se volete vederla così, e a toglierlo poi dopo ogni allenamento. Questo dispositivo è in grado di indicare quanto ha corso, che tipo di fatica ha fatto il giocatore, se è stanco, se è a rischio infortuni. Serve per monitorare nella maniera migliore il proprio allenamento e quindi poi per scegliere la formazione da mettere in campo, con la speranza, secondo i tedeschi, di raggiungere la finale di Champions. E chissà se servirà, lo scopriremo fra un paio di ore, qualcosa in più, nel corso della serata di questo 6 di maggio.
1: Disco Italia. Disco Italia è Al mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia. Mi sento

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Se lo segui non ti fermi più. Ratatatatatata, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Questo invece è un bel suggerimento, perché da Notino trovi prodotti di bellezza per tutti. Ovunque tu sia puoi scegliere fra una ricca offerta online di profumi inebrianti, eccellenti cosmetici per il viso e prodotti per la cura dei capelli di tantissimi marchi famosi. Notino ti aspetta il 15 maggio nella Notino Feel Good Zone a Radio Italia Live, il concerto in Piazza Duomo a Milano. Vieni a goderti con Notino l'atmosfera fantastica del concerto, ricca di musica ed esperienze di bellezza. Notino, today is yours. Feel good.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è

0: Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole collina d'oro a 1,39 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
2: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etir Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata.
2: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Sky TG24 Live In torna a Roma per raccontare dal teatro di Villa Torlonia il mondo che cambia e le nuove sfide che ci attendono. Politica, conflitti, economia, innovazione e cultura. Ospiti, i protagonisti del dibattito nazionale e internazionale. 7 maggio, Sky TG24, live in Roma.
10: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
15: Via, via.
14: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Prima Tommaso Paradiso, I Romantici, e poi Elodie Vertigine per accompagnarvi nella serata insieme. Siete su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sono le 7 di sera passate ormai da 29 minuti in compagnia di Emiliano Picardi. Mi domandavo quanti di voi utilizzino regolarmente, quotidianamente il righello. Se non siete studenti delle elementari, delle medie, no. Fuori, forse qualcosa alle superiori, però dipende da che tipo di studi fate. Se non siete dei geometri, degli architetti, dei tecnici, no. Se non fate lavori di artigianato, secondo me è difficile. Però capita ogni tanto di avere a che fare con un righello, magari perché devi tracciare una linea su un muro, magari perché devi prendere la distanza di un mobile da un altro, eccetera eccetera. Magari qualche volta vi siete chiesti per quale motivo lo zero sul righello non è all'inizio del righello. C'è sempre un piccolissimo spazio prima che sia segnato lo zero. C'è una spiegazione e questa sera proviamo a scoprirla insieme, anzi più di una. La prima riguarda proprio il campo industriale, perché tagliare precisamente la barra del righello in maniera tale che lo zero stia proprio all'inizio sarebbe estremamente difficile. E allora lasciare un po' di spazio permette di ridurre gli scarti e di essere anche più, insomma, più sostenibili, no? Più economicamente sostenibili, e anche velocizzare la produzione. La seconda ragione però è più strana e mi è legata alla durata dell'oggetto, perché il bordo d'inizio e il bordo di fine sono due parti molto vulnerabili che con il tempo tendono a scheggiarsi, ad arrotondarsi, potrebbero rompersi. Se lo zero fosse esattamente all'inizio, il righello una volta rotto sarebbe da buttare. Se invece si scheggia un po' la parte iniziale, non va sostituito così tanto spesso. Infine, lasciare un piccolo spazio prima dello zero permette a chi utilizza questo benedetto righello di posizionarlo, di tenerlo fermo con un dito senza coprire tutta la scala dei numeri. Ed ecco che tutte queste nostre curiosità sono state soddisfatte. Avevate bisogno di qualcuno che vi raccontasse perché il righello non inizia dallo zero? Ce l'abbiamo fatta su Radio Italia Solo Musica Italiana.

0: Liga, Luciano Ligabue su Radio Italia Solo Musica Italiana, Una vita da mediano, quella in cui cita Gabriele Lele Oriali, campionissimo uomo, campione e campione nello sport, tra l'altro anche campione d'Italia nell'Inter del 1980, la stessa squadra in cui con il numero 10 sulle spalle giocava Evaristo Beccalossi, scomparso proprio oggi all'età di 69 anni. Scusatemi se insisto, mi chiamo Evaristo. Sui social Ligabue ha ricordato proprio Beccalossi scrivendo: ciao Becca, l'ha scritto condividendo una foto di una vecchia partita di beneficenza in cui tra l'altro avevano anche giocato insieme. Non è stato solamente Ligabue ovviamente a salutare un campionissimo come Evaristo Beccalossi, anche Enrico Ruggeri l'ha voluto salutare con queste parole: hai portato il sorriso in ogni luogo che hai attraversato, sono fiero di te, del campione si parlerà per sempre, l'uomo sarà luce per chi ti ha conosciuto. Tra l'altro Enrico Ruggeri ha condiviso proprio quotidianamente gli ultimi giorni di Beccalossi, proprio fino all'ultimo, e si porta nel cuore l'abbraccio con cui l'ha salutato nella serata di ieri. Grandissimo Evaristo Beccalossi, grande campione di un calcio che, con dispiacere lo dico, purtroppo non esiste più.
1: Il

0: Brava Francesca Michelin, che ci ha messo quel tocco, quel graffio degli anni Ottanta nella sua Una donna non può, appena ascoltata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Potete invece tutto quello che volete, potete fare quello che vi pare, anzi se avete voglia di raggiungerci e di raccontarci come sta andando la vostra serata, fatelo al 331 995 0095.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: È tornato Turisti per Case con una stagione piena di novità.
6: E il mio super top sarà difficile da conquistare.
5: Ida, Gianluca e Tommaso sono pronti a sfidarsi.
7: Questa sfida la vince Gianlu.
8: Sono proprio curiosa.
5: Faranno squadra con host sempre più combattivi.
9: Un posto così non si trova da nessuna parte.
5: Per vivere esperienze uniche.
10: Ti senti di darmi subito un top?
9: No.
5: E aggiudicarsi la vittoria di Turisti per Case. Questa sera alle 21.30 su Real Time, canale 31.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora.

0: 1878 sa di felicità.
1: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
2: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
3: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione.

0: climatizzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

Male da vendere anche la ZA nel corso di questa serata insieme, la Zigno che 3 anni fa, era il 2023, era dei nostri in Piazza del Duomo a Milano per un indimenticabile Radio Italia Live, il concerto che è pronto a tornare, presentato da Notino, sta tornando il più grande evento gratuito di musica live in Italia. L'appuntamento è per venerdì prossimo praticamente, cioè non quello che sta per arrivare, quello dopo ancora, il 15 di maggio, sempre ovviamente in Piazza del Duomo. E lì sul palco la nostra meravigliosa Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori, suonerà per Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors e a Radio Italia Trend per Spotify anche Saif. Radio Italia Live, il concerto sarà trasmesso ovviamente in diretta qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, ma anche su Radio Italia TV, in streaming sul nostro sito radioitalia.it, sul nostro canale YouTube, sulle app ufficiali di Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, non solo, perché lasceremo traccine, sassolpizzettini, anche sulle nostre pagine social, su Instagram, su TikTok, su Facebook, su X e per l'appunto su YouTube, e poi sarà visibile dalle 20:40 in contemporanea su Sky 1, Now, TV 8 e Cielo. C'è un hashtag ufficiale, Relive, hashtag Relive. Tutte le info ovviamente sul nostro sito radioitalia.it. Lei ci sarà, dicevamo, Giorgia canterà per noi, magari proprio questa.

0: Mentre Giorgia con la sua voce clamorosa cantava Corpi Celesti, tra i messaggi arrivati al 331-995-0095 scrive questa amica o questo amico, non lo so perché non si firma, ma scrive un messaggio tenerissimo. Ciao Emiliano, qui in provincia di Bergamo sta tornando il sereno dopo un po' di temporale, un po' come il periodo che sto attraversando, quindi aspetto il sereno. Che bello, ma speriamo che arrivi presto questo sereno e che duri molto più tempo di quanto durerà l'estate, insomma, per capirci. Fatemi salutare e ringraziare anche Ambro.
1: Ambro.
0: Che si è occupato della parte tecnica, della regia fino a questo punto della serata. Tra poco arriva il pollo su Radio Italia Solo Musica Italiana, dove intanto le 20 sono passate da un minuto.

0: matta io, ma sono matta.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Garlasco, Andrea Sempi intercettato in auto l'anno scorso, visto i video di Chiara e Alberto, tentai un approccio, lei rifiutò, l'uomo sentito 4 ore, oggi in procura. A Sky TG24 la legale Angela Taccia smentisce che il suo assistito abbia visto quei video e si dice perplessa delle ultime indiscrezioni di stampa emerse. La guerra in Iran, Teheran e Washington sarebbero vicine a un accordo, Hormuz colpito una nave francese, feriti i membri dell'equipaggio in calo il prezzo del petrolio. Attesa per l'arrivo del segretario di Stato americano a Roma, domani l'incontro con Papa Leone XIV dopo l'attacco di Trump e la replica del pontefice. Il focolaio di Antivirus su una nave da crociera ferma da giorni al largo di Capo Verde, 3 i morti accertati, la nave attraccherà sabato al porto di Tenerife alle Canarie. Biennale di Venezia, ancora polemiche, siamo liberi, raccogliamo l'appello di Mattarella, non barattiamo, 130 anni di storia per la politica, dice il presidente Buttafuoco. Addio a Ted Turner, è morto a 87 anni, il fondatore della CNN, la prima All News mondiale, celebra il suo matrimonio con l'attrice iconica Jane Fonda. Champions, stasera la semifinale di ritorno tra Bayern e PSG agli internazionali di Roma. Arnaldi va al secondo turno, diritti TV della Formula 1 prolungati fino al 2032 per Sky.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buonasera, in Lombardia, statale 36 del lago di Como dello Spluga, traffico rallentato per incidente sull'incrocio a Badia Lariana, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Toscana, sulla statale 73 Senese Retina, traffico rallentato, c'è un veicolo in fiamme sull'incrocio Olmo. Strada Grande Comunicazione, Grosseto Fano, direzione incrocio San Sepolcro, strada statale 3 bis Tiberina. In Lombardia, sulla statale 394 del Verbano orientale, traffico rallentato, c'è fondo stradale dissestato sull'incrocio di Gemonio. In Liguria, sulla statale 453 della Valle Arroscia, c'è stato un incidente sull'incrocio Villanova d'Albenga. In Calabria, due autostrada del Mediterraneo, rallentamenti, veicolo in avaria dopo lo svincolo di Cosenza e prima di Rogliano Grimaldi, direzione svincolo a due raccordo di Reggio Calabria. In Umbria, statale 76 della Valdesino, impianto illuminazione tunnel che non funziona tra l'incrocio Ponte San Giovanni, statale 3 Flaminia e prima dell'incrocio Campo Diegoli e Cancelli, incrocio strada statale 76. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Ricorda, in caso di incidente, presta assistenza e indossa sempre il giubbotto catarifrangente.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Marco Mengoni cambia un uomo nel mercoledì sera insieme ad aprire quest'ora su Radio Italia Solo Musica Italiana. Qualche minuto fa ci ha pensato Dito nella Piaga, che fastidio, la canzone che ha cantato a Sanremo e che testimonia anche un po' il fastidio che proviamo a volte nelle relazioni di coppia, no? Che ti frequenti con una persona, magari sembra che tutto stia andando benissimo, che la relazione vada a gonfie vele e poi lui o lei sparisce di colpo, senza più lasciare tracce. Tu ti ritrovi là e dici, ma che cos'è successo? Lo chiamano ghosting, i giovani, insomma le nuove generazioni utilizzano questa parola qua. Ci sono poi una serie di altri modi per chiamare dei rapporti un po' ambigui, un po' che funzionano ma sono zoppicanti, eccetera eccetera. Pare che la tendenza del momento, sempre per restare in linguaggio giovanile, sia il clear coding, cioè dire chiaramente nel corso di una frequentazione, all'inizio di un rapporto, all'inizio di una storia, quello che si pensa, quello che si vuole e quello che si prova. Una volta ai tempi miei era la base di un rapporto, no? Funzionavano così di solito. Evidentemente se c'è bisogno di utilizzare un vocabolo, questo clear coding si basa sulla convinzione che se ci tieni lo dici, oppure se vuoi qualcosa di serio lo comunichi. Esattamente come si fa tra persone mature, direi, ma in generale come si dovrebbe fare sempre, no? Vuoi qualcosa? Dimmelo, se no non è che ti so leggere nel pensiero. Da un report di un'app di incontri, guarda caso da chi arrivano questi report, è emerso che per una buona percentuale delle persone, certamente più della metà, l'onestà emotiva è l'elemento di cui il dating, cioè i rapporti di coppia all'inizio, hanno più bisogno. Il 60% chiede chiarezza sulle intenzioni fin dall'inizio. Adesso, evidentemente non è che tu esci con una persona e dici, senti che faccio, ci sposiamo? Dopo un pomeriggio passato insieme diventa difficile. Però essere chiari all'inizio di un rapporto, di una frequentazione, su quanto tempo si vuole investire, su dove si vuole arrivare, su che... Beh, per esempio adesso, che cos'è? Il 6 di maggio, se state uscendo da poco con una persona e cominciate a pensare alle vacanze estive, beh, secondo me ci sta, no?

0: magari qualcuno di voi sta vivendo proprio in questi giorni l'inizio di una relazione d'amore, una storia d'amore con qualcuno o con qualcuna che però non è esattamente chiara. Allora ci vuole un po' di clean coding, quello di cui parlavamo poco fa qui su Radio Italia, solo musica italiana, con una certezza però, amici mai, cioè una storia d'amore può andare in qualunque modo, però amici mai, no, c'aveva ragione Antonello Venditti appena ascoltato. Le 20:21, diamo il buona serata, il benvenuto anche al Pollo. Ciao Pollo, come stanno le galline? Tutto a posto? Bene, bene, tranquille? Hanno preso un po' d'acqua oggi anche loro, ecco, col temporale che si è abbattuto almeno in queste zone. Sarà Pollo a prendersi cura della parte tecnica, della regia fino alle 21, proprio nel resto di questa serata che passiamo insieme.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif, venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo, in diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
10: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro, facilmente acquistabili online.
11: Non arrivare impreparato. Scaldati per Radio Italia Live con la playlist ufficiale, ora su Spotify. Franciacorta Designer Village, oltre 190 brand a meno di un'ora da Milano. Australian Gold, i cosmetici solari per una abbronzatura perfetta.
12: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Corri da Troni, dal

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Una stagione intera per arrivare fin qui. La Kings League Lottomatica Sport Italy entra nella settimana più calda con la Playoff Week. Lunedì 11 maggio i play-in, ultima possibilità per accedere alla fase decisiva. Giovedì 14, quarti di finale, dove nessun errore è concesso. Le migliori squadre sono pronte a giocarsi tutto alla Fonzies Arena. Gol folli, regole uniche, emozioni garantite. Segui la Kings su YouTube, Twitch, TikTok e DAZN. Conta solo vincere!
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: Come se non fosse stato mai amore, anche Laura Pausini ci canta la sua canzone alle 20:34 su Radio Italia, solo musica italiana. Molti, come il sottoscritto, come anche il Pollo in regia e molti tra di voi, siamo proprietari di animali. Più che proprietari, siamo proprio, cioè, condividiamo la nostra quotidianità con cani, gatti, qualche volatile, qualche altro animale strano. Molti, quando abbiamo un animale, ce ne prendiamo cura, no? Evidentemente fa parte delle nostre giornate, è parte del nostro cuore, è parte della nostra famiglia, stiamo particolarmente attenti. Forse non è successo esattamente questo a questa gattina dello Utah negli Stati Uniti, si chiama Galena, che è stata protagonista di un viaggio un po' particolare. E mentre la sua padrona si stava occupando del reso di un paio di stivali acquistati online, immaginatevi dove, insomma, nel posto dove chiunque acquista qualunque cosa che gli viene spedita a casa, l'amica si è intrufolata nella scatola, come fanno tutti i gatti, voleva curiosare un po', solo che la padrona non se n'è accorta. Ha chiuso il pacco e l'ha consegnato al corriere. Da lì è iniziato un viaggio della speranza per questa gattina, che l'ha portata dallo Utah, che è uno stato del Centro America, fino alla California. Nel frattempo la sua famiglia la cercava, chissà dove, Galena, dove sei? Galena. Non faceva così perché non c'era. La cercavano in giro per il quartiere senza riuscire a trovarla. Hanno messo anche i classici bigliettini, quelli che si vedono nei film americani, no? Con la fotografia del gatto di solito, per cercare. Fortunatamente la gatta è stata soccorsa appena un addetto ha aperto il pacco e, grazie al microchip che aveva installato, è stata riconsegnata in salute alla sua famiglia. Cosa si impara da questa storia? Due cose fondamentalmente: che i gatti amano le scatole, quindi controlliamo sempre scatole e scatoloni prima di buttarli, prima di dargli al corriere, eccetera eccetera, e che il lavoro dei corrieri, anche e soprattutto quelli che tutti i giorni consegnano a noi la merce, è veramente importante e santo, perché se avessero fatto qualche giorno di ritardo, quella gattina chissà dove finiva. Invece esattamente così. Invece fortunatamente hanno risolto tutto in maniera veloce e la gattina Galena è tornata a casa.
1: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Pinguini tattici nucleari, anche Pastello Bianco su Radio Italia Solo Musica Italiana. Vi raccontavo la storia di Galena, questa gatta che si è infilata dentro un pacco consegnato da un corriere e ha fatto praticamente il giro degli Stati Uniti. Qualcosa di simile è successo a Federica da Pisa, che al 331-995-0095 scrive: una volta portai il gatto Attila agli allenamenti di pallavolo, si nascose nella borsa, io chiusi e via. E beh, Attila è venuto con te ad allenarsi, immagino sia diventato mascotte della squadra.
1: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
4: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Metti alla prova la tua conoscenza della musica italiana. Gioca a Hitster Radio Italia, il gioco da tavolo di Yas Games in collaborazione con Radio Italia Solo Musica Italiana. Sfida i tuoi amici su oltre 300 brani tra i più trasmessi, cantati e ballati di sempre. Colloca correttamente le canzoni sulla linea temporale indovinando anno, titolo e autore. Hitster Radio Italia, il party game che celebra i grandi successi della musica italiana.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
11: Aldo Moro è stato ritrovato morto
12: in pieno giorno,
13: dichiarato. Corriere della Sera dà voce ai grandi omicidi che hanno stravolto la nostra storia con una collezione di copie storiche integrali. Giovedì 7 maggio è in edicola la prima copia, Il delitto Moro, con il raccoglitore in regalo.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.
15: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
19: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
20: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e con

C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

Non si può non dire mi gusta la lasagna quando passano Manu Chao ed Alfa. A me mi piace qui su Radio Italia solo musica italiana. Poco fa abbiamo cantato anche Per Sempre Sì insieme a Sal Da Vinci, che ha in programma un sacco, ma un sacco di cose per questo periodo pre-estivo e poi estivo del 2026. In primis c'è la partecipazione all'Eurovision Song Contest, perché rappresenterà, avendo vinto il Festival di Sanremo, il nostro paese a Vienna tra una manciata di giorni, meno di una settimana. All'inizio della manifestazione saremo tutti a tifare per lui. Il regolamento è sempre quello che dall'Italia non si può votare per l'Italia, quindi insomma speriamo che in qualche modo i voti arrivino dall'estero. Ma dopo la partecipazione festeggerà i primi 50 anni di una carriera iniziata insieme a suo papà, insieme a Mario, che lo portava in giro per eventi e situazioni varie dove far sentire la sua voce. Inoltre ha svelato che il 29 di maggio, quindi fra due o tre settimane, pubblicherà anche il suo nuovo album di inediti che si chiama, guarda caso, Per Sempre Sì. Dopodiché arriverà la tournée in giro per il mondo, che toccherà anche Canada e Stati Uniti, e il sogno di Sal Da Vinci rimane quello di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli. Siccome date a Napoli ce ne saranno durante quest'estate, magari poi in autunno, nel prossimo autunno, prima della fine dell'anno, potrebbe riuscire anche a coronare questo piccolo grande sogno.

Se il Blasco canta Vieni qui, noi ubbidiamo. E infatti andremo lì ovunque lui porterà la sua musica quest'estate, visto che Radio Italia Solo Musica Italiana è proprio partner ufficiale del tour del Blasco di Vasco Rossi, e lo accompagneremo tappa dopo tappa. L'ultima per questa serata insieme, quella che chiude questo spicchio di mercoledì con me, Emiliano Picardi. Fatemi salutare, ringraziare, abbracciare il pollo e tutte le galline, tutto il pollaio che si sono occupati in questi ultimi 60 minuti della parte tecnica. Vi do appuntamento a domani, a partire dalle 18, per un'altra serata insieme. Vi auguro una splendida parte di questo mercoledì. Intanto le 21 sono passate da 3 minuti.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot.

0: altro che l'uso.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco alla...
7: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Radio Italia, solo musica italiana, è radio ufficiale di Basco Live 2026. Vai su radioitalia.it e prova a vincere gli introvabili biglietti del tour.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ognuno di noi scrive la propria storia. Pagina dopo pagina scegliamo come andare avanti. Ci sono capitoli che conosciamo a memoria, altri ancora tutti da scrivere. Emozioni che sorprendono e vite che si intrecciano. In molte storie c'è anche il papillomavirus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Notino presenta Radio Italia Live, il concerto. Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso, The Colors, a Radio Italia Trend per Spotify, Saif. Venerdì 15 maggio, Milano, Piazza Duomo. In diretta su Radio Italia, Radio Italia TV, Sky, Now, TV 8 e Cielo. Radio Italia Live, il concerto suona con
5: Notino, profumi, make up, skin care e molto altro facilmente acquistabili online. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. NH Hotels and Resorts, always a pleasure. Neos, un altro modo di volare.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! La la la la! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: sarà.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Sono cresciuto

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Garlasco, Andrea Sempio intercettato in auto l'anno scorso. Ho visto i video di Chiara e Alberto, tentai un approccio, lei rifiutò, l'uomo 4 ore in procura, non risponde. Ascoltato dai PM anche Marco Poggi a Sky TG24, la legale di Sempio smentisce che il suo assistito abbia visto quei video e si dice perplessa delle ultime indiscrezioni. La guerra in Iran, Teheran e Washington sarebbero vicine a un accordo. A Hormuz colpita una nave francese, feriti i membri dell'equipaggio, in calo il prezzo del petrolio. Attesa per l'arrivo del segretario di Stato americano a Roma, domani l'incontro con Papa Leone XIV dopo l'attacco di Trump e la replica del pontefice. Il focolaio di antivirus su una nave da crociera ferma da giorni al largo di Capoverde, 3 i morti accertati. La nave attraccherà sabato al porto di Tenerife, alle Canarie. Biennale di Venezia, ancora polemiche, siamo liberi, raccogliamo l'appello di Mattarella, non barattiamo 130 anni di storia per la politica, dice il presidente Buttafuoco. Addio Ted Turner, è morto 87 anni, il fondatore della CNN, la prima all news mondiale, celebra il suo matrimonio con l'attrice icona Jane Fonda. Champions, si gioca la semifinale di ritorno tra Bayern e PSG, agli internazionali di Roma, Arnaldi va al secondo turno, diritti TV della Formula 1 prolungati fino al 2032 per Sky.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sarà...

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours, feel good.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
2: Fare una doccia e indossare abiti puliti. Sedersi a mangiare un pasto caldo insieme ad altre persone. Compiere un atto di generosità nei confronti di chi ha bisogno. Ogni gesto è importante quando fa stare meglio. Destina il tuo 5 per 1000 a Opera San Francesco per i poveri. Un gesto che farà dire anche a te: adesso sto meglio.
3: Il 15 maggio, sul palco di Radio Italia Live il concerto, arriva Radio Italia Trend per Spotify, con Saif. Ascolta la playlist ufficiale dell'evento solo su Spotify. Dopo il concerto, il video della performance di Saif sarà disponibile su Spotify.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto!
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare!
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
5: L'energia di Radio Italia Live non si ferma e continua anche su Sky.
6: Saremo io e te per sempre legati.
5: Guarda i nostri live anche su Sky 1 e on demand. Questo sabato alle 18 c'è Sal Da Vinci.
6: Sarà sempre sì.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino, today is yours. Feel good.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce gas.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Amore, poi il mutuo?
4: Tesoro, il mutuo non è semplice.
3: Ma su Idealista?
5: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa. Idealista. Maggiori informazioni su idealista.it. Mutui, condizioni generali.
6: Su Notino abbiamo la bellezza per tutti. Ovunque tu sia, puoi scegliere dalla nostra ricca gamma di prodotti per la cura dei capelli e meravigliosi profumi e cosmetici per il viso di tantissimi marchi popolari. Notino. Today is yours. Feel good.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione By You di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 7 maggio 2026. Un piccolo eroe, tante piccole vittime. A Lecce un bimbo chiamato 112 ha fatto arrestare il padre che durante un litigio aveva iniziato a picchiare, a colpire la madre. E c'è una situazione allarmante in fatto di minori in Honduras, con il 66,8% di minori in povertà, 499 omicidi di bimbi e adolescenti dal 2022. È morto negli Stati Uniti Ted Turner, aveva 87 anni. Indimenticabile la sua scoperta, ha fondato la CNN e rivoluzionò i media. Proprio per questo Ted Turner ha lasciato un segno nella storia del costume e nella socialità e non verrà dimenticato. Mattarella e Meloni sono andati in Friuli per non dimenticare, per celebrare, ricordare i 50 anni dal terremoto che avvenne nel 1976. Mentre i leader della maggioranza si sono ritrovati a Palazzo Chigi per un vertice che poi porterà anche all'incontro con la Meloni. Si punta a un'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma intanto la situazione resta incerta. E il Papa ribadisce: la Chiesa è contro ogni forma del male e dalla parte delle vittime della guerra. E c'è l'attesa per la visita di Rubio, il segretario di Stato americano, che sarà anche in Vaticano dopo le fasi di Trump. L'incontro, viene precisato, però era programmato da tempo, non è stato dunque messo su in fretta e furia per le dichiarazioni del tycoon. Il virus della crociera, continuano a non esserci delle vittime, intanto sono sbarcati dalla nave alcuni contagiati. 2026, il giallo di Garlasco. Uno parla, uno non parla, qualcuno straparla, interrogo di qua, indago di là, ma quando si saprà la vera verità? L'ex ministra Madia ha annunciato l'addio al Partito Democratico, adesso precisa che andrà da indipendente in Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. Dice Mara Venier: io vi voglio ricordare che abito in un attico nel cuore di Roma e ho il maggiordomo all'ingresso. Mara Venier, buono a sapersi. Se dovessimo venire, sappiamo di essere accolti dal maggiordomo. Beh, interessante. Lo sport è in lutto per l'addio a Evaristo Beccalossi, fantasista del calcio, ha incantato San Siro con la maglia dell'Inter e tanti altri stadi, aveva 69 anni, è stato uno dei più eleganti e bravi assi del pallone, col suo sinistro inventava e sorprendeva, ma era bravo anche col destro. È stata una bandiera indimenticabile nerazzurra. Domani a Brescia, la sua Brescia, i funerali. Arsenal contro Paris Saint-Germain, questa è la finale di Champions League prevista per il 30 maggio a Budapest. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6:50.
0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la

0: fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud. Da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità, con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte, oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok e non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.